0: Questa è Radio Selene.
1: Tra poco si continua a parlare di Puglia con, lo sapete, eventi, appuntamenti molto belli e interessanti che riguardano il collettivo. Pensa te. Prima la musica però, Annalisa con Madame.

Ehi, su Radio Selene, 16 e 14 minuti nel nostro mercoledì pomeriggio, ben ritrovati. Come va la giornata? A che punto siamo? Abbiamo finito? Abbiamo iniziato? Abbiamo, non lo so, pausa, caffè? Fatecelo sapere nel caso, anche se volete richiedere un brano, noi proviamo sempre ad accontentarvi. 347 7272 274. Detto questo, però, c'è un festival in Puglia che sta provando a fare una cosa importante, che è quella di usare il teatro, la danza e l'arte per avvicinare persone che spesso incontrano barriere nella vita quotidiana. Si chiama Oltre l'inclusione e coinvolge Bari, Trani, Andrea e Barletta. L'obiettivo è proprio quello di creare occasioni in cui persone con e senza disabilità possano partecipare insieme. Promosso dalla Regione Puglia, con Puglia Culture, propone appunto spettacoli, laboratori, danza inclusiva e attività che coinvolgono persone con e senza disabilità. Che poi si dice sempre, no? Inclusione, si parla sempre di inclusione, poi in realtà non è così semplice, sono tante le iniziative, però io tutta questa inclusione, adesso bisogna essere sinceri, spesso non la vedo, quindi ben vengano iniziative di questo tipo. Arriva Man in Me.

Man Me Benson Boone su Radio SLN. Rimaniamo in Puglia, in particolare siamo a Bari. Non so voi, ma a me tante volte succede di passare davanti a un palazzo, una chiesa, un vicolo della città senza sapere di che cosa si tratta, cosa c'è dietro quel palazzo. Beh, a Bari oggi c'è un'iniziativa che invita a riscoprire il centro storico camminando. Si chiama Le Rotte Segrete, è un modo per guardare appunto con occhi diversi dei posti che magari tutti i giorni, ma vuoi la fretta, vuoi che siamo distratti, eccetera eccetera, posti quindi che attraversiamo ogni giorno ma di cui sappiamo pochissimo. E questa bella iniziativa mi dà anche la possibilità di farvi una domanda al volo. Non so se da voi o nella vostra città c'è un luogo che conoscete benissimo ma che magari secondo voi meriterebbe molta più attenzione, un posto di quelli stupendi poco valorizzati, poco conosciuti. Se c'è, fatemelo sapere. 347-7272-274. Ne parliamo e lo facciamo conoscere a tutti.

Africa Bambata su Radio SLN. Un paio di messaggi al volo. Vi ho domandato poco fa i posti belli della vostra città, due punti di vista. C'è Roberta che da Bari addirittura parla di un quartiere, dice: secondo me il quartiere Libertà di Bari, tutti parlano sempre del centro, del lungomare, ma anche nei quartieri meno turistici ci sono dei palazzi, storie e angoli interessanti da scoprire. E poi altro punto di vista, quello di Giuseppe da Monopoli, che dice: io dico una cosa, siamo capaci di fare centinaia di chilometri per visitare una città e poi non conosciamo neanche i monumenti della nostra. Dovremmo fare i turisti a casa nostra almeno una volta l'anno. E lasciami dire, caro Giuseppe, che sono pienamente d'accordo con te, perché tante volte noi pugliesi non conosciamo bene la Puglia, la nostra terra, e andiamo fuori a cercare chissà cosa quando in realtà ce l'abbiamo in casa.

Clap su Radio Selene, ancora un brano nuovo, un brano che non ho avuto ancora modo di ascoltare con attenzione, quindi in cuffia, ma lo faccio adesso. Giovanotti, Samurai J, Le Foglie di Tè.

0: fantastica.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
2: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che si è occupato della parte tecnica. Per quanto mi riguarda, io vi saluto, vi ringrazio, vi do l'appuntamento a domani a partire dalle ore 15, ma vi lascio a Mariano. Ciao, buona serata.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
3: E inizia il nostro appuntamento qui su Radio Selene come tutti i pomeriggi tra le 17 e le 19. Spero stiate tutti bene nonostante questo vento. Dai, che sta finendo un po' questa settimana ventosa e tornerà quasi l'estate, quasi. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Ci tengo a ringraziare subito Silvestri Sinfissi, infissi oltre ogni stile. Partiamo con questa chicchetta del 2012 di Gautier.

0: Radio Seleni.
1: Tra pochissimo vi porto a Galugnano, in provincia di Lecce, perché è successa una cosa molto bella, ve ne voglio parlare qui su Radio Selene, però musica subito.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Radio Selenium.
2: In un giorno dove tutto sembra dire

Zero assoluto dal 2014 qui su Radio Selene, ancora buon pomeriggio. Vi voglio portare a Galugnano. Mi sono chiesto dov'è Galugnano? Non è una mia mancanza, è una frazione del comune di San Donato di Lecce, dove è nato un polo molto, molto importante. Allora, lo slogan di questo polo dell'inclusione è: ogni bambino è un fuoriclasse, dove non esistono bambini da mettere al centro né altri da lasciare ai margini, ma l'obiettivo è quello di formare dei futuri adulti, ognuno con proprie capacità, difficoltà, tempi e talenti. È un dopo scuola, mettiamolo così, non concepito però solamente per svolgere dei compiti, ma è proprio un percorso di integrazione senza divisione alcuna tra bambini con disabilità e normodotati, in cui si studia ma si pratica anche dello sport. Sono previste tante attività, per esempio le arti marziali inclusive, gli scacchi, c'è questa associazione che si chiama Scacchi di Tutti. Gli scacchi sono una pratica che favorisce il ragionamento, la concentrazione, le capacità logico-matematiche. È bello, devo dire, è molto bello sapere che si stanno costruendo dei luoghi nei quali diverse esperienze e diverse persone possono incontrarsi.

Fabri Fibra su Radio Selene con la loro antidroga. Non so voi, ma io sono già proiettato al prossimo fine settimana. Non perché mi stia annoiando, però per darvi anche un consiglio, perché il prossimo sabato, quindi sabato 17 ottobre, noi di Radio Selene saremo ad Acquaviva delle Fonti, piazza Vittorio Emanuele II, e magari qualcuno di voi già era pronto ad andarci perché... insomma, in occasione della 55esima Sagra del Calzone, quindi mi è già venuto fame a quest'ora. Ci saremo noi di Radio Selene con il Radio Selene Music Show per cantare in piazza, per ballare le canzoni più belle di sempre. Ecco, ci divertiremo a partire dalle ore 21. Chi c'è di noi? Allora, c'è Stefano Alicchio, che è un figo, si può dire. Ci sarò anche io, c'è il DJ set di Dario Quagliarella, c'è tutto il team del Beach Tour di Radio Selene, quindi ci divertiremo. Tantissima musica, mangeremo, non lo sì, sì, voi sì, ma anche noi, speriamo di sì. Quindi dalle 21 vi aspettiamo, piazza Vittorio Emanuele II, Acquaviva delle Fonti, per il Radio Selene Music Show. Noi ci saremo, e voi?

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. Questo programma è offerto da
1: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

Dal primo album di Tiziano Ferro, il 2001, in cui usciva Rosso Relativo, c'era anche questa, Le cose che non dici, poi uscita come singolo nel 2002. Siete su Radio Selene, avrete letto, abbiamo visto anche tante immagini che arrivano dalla protesta degli agricoltori in Puglia per via di tutto quello che sta succedendo sull'olio. Non vogliamo entrare troppo nello specifico all'interno dell'argomento, però ho visto un video di un lui è un agricoltore, anche influencer, Michele Monopoli, l'abbiamo conosciuto per cose più simpatiche, ecco. Però ha voluto dire la sua, oltre a essere stato lì nella protesta insieme agli altri agricoltori, ha voluto dire una cosa molto bella, secondo me, al di là poi di tutta la parte economica che ci può interessare, ma fino a un certo punto, che è quella che gli agricoltori sono custodi di quello che è il nostro territorio. Magari ognuno di noi ha delle persone della propria famiglia che hanno vissuto, che hanno calcato quei campi, che sono proprio la Puglia, l'essenza della Puglia, e quindi abbandonare quei terreni significa rovinare il territorio che queste persone hanno curato e che hanno speso magari anche la propria vita su questa cosa. Quindi li abbracciamo tutti, magari ci stanno ascoltando mentre lavorano, stanno ascoltando Radio Selene, quindi vi abbracciamo. Adesso qui su Radio Selene c'è Salmo.

0: Bene.
1: Sono passati 25 anni da questa canzone. Ne sono passati invece 50 per una band che hanno festeggiato da poco questo compleanno, quando nel settembre 76 Larry Mullen affisse una nota scritta a mano per comporre una band, e alla fine sono nati gli U2. Questa è la loro canzone nuova qui su Radio Serena e si chiama Silenzio.

0: Buon pomeriggio, state ascoltando Radio Selene. Vi voglio parlare di Silvestris Infissi Abisceglie. Da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita e realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. È in via Berlino 32-36 a Abisceglie e nello showroom di Molfetta e in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
0: Dove ascoltate Radio Selene, che siate in auto, che siate al lavoro, che siate a casa, che siate in palestra, che siate ovunque, ci pensiamo noi a farvi compagnia. Subito Chris de Sarandi con la sua Good Old Days e poi la nuova di Elisa che si chiama Kintsugi.

Si chiama Kintsugi, questa canzone di Elisa. La prossima canzone ha la stessa età di Radio Selene. Esatto, sì, sono entrambe splendide 42enni. Sto parlando di una canzone scritta dopo una separazione molto dolorosa da parte della insomma, dalla prima moglie, e poi questa canzone è finita in un film che ha preso lo stesso titolo. Stiamo parlando di Phil Collins dal 1984 qui su Radio Selene, Against All Odds.

1984, Phil Collins qui su Radio Serene con Against All Odds. Buon pomeriggio, le 18 in punto. Radio Serene. Do up a do up.

solo il vestirsi bene influisce sul nostro benessere, ne parliamo tra poco qui su Radio Selene. Se volete 347 7272 274, adesso ascoltiamo Giulia Bresch con la loro Serenamente e poi Holly Johnson.

Sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

leader dei Frankie Goes to Hollywood. Sto parlando di Holly Johnson con la sua Love Train 1989. Siete su Radio Selene, come va? Buon pomeriggio. Si parlava di quanto il vestirsi bene influisca sul nostro benessere, perché vestirsi bene, attenzione, non significa per forza essere eleganti oppure seguire la moda. Significa scegliere qualcosa che ci faccia stare bene con noi stessi, cioè che ti guardi allo specchio, ti metti quel maglione, dici: oh, io sto proprio, oggi mi sento proprio bene. Pensate a quella camicia, magari, che vi dà sicurezza, quel vestito che vi fa sentire più belle o più belli. Oppure in quei giorni, magari, in cui non avete voglia di sistemarvi e uscite di casa un po' come capita, magari sarà successo a qualcuno di voi in questo mercoledì 14 ottobre. Quindi, quando vi vestite bene, vi chiedo, cambia anche il vostro modo di affrontare la giornata? Se sì, se no, se vi capita, se non vi capita, fatemelo sapere. 347-7272-274. Non solo con un messaggio scritto, cioè se avete da parlare, inviateci anche una bella nota vocale.

Rossana Mazzotti e Max Pezzali insieme con questa Come nei film qui su Radio Serene. Quando vi vestite bene cambia anche il vostro modo di affrontare la giornata. Saluto un ascoltatore, non faccio nomi perché un mio amico, oltre a essere un ascoltatore, metto ma il naso tutto a posto. Oggi mi sono vestito, a proposito della domanda di oggi, da fazzoletto, ma vabbè, questo è un altro discorso. C'è Maria Rosaria che mi scrive: è il contrario, il mio umore mi dice in che modo vestirmi e truccarmi. Attenzione, queste cose vanno di pari passo. E così mi sento bene. Quindi ci si veste coordinati al proprio umore. Ci sta. E invece si parlava proprio del fatto che l'umore fa dipendere l'abbigliamento di questa giornata. E poi da Mesagne: assolutamente sì, prendermi cura di me stessa, vedi che è un argomento più femminile. Prendermi cura di me stessa mi fa sentire più positiva e poi cambia il modo in cui mi pongo verso gli altri, mi fa sentire più sicura di me stessa. Ma secondo me non è un argomento femminile, è un argomento che magari noi maschietti abbiamo un po' di difficoltà a parlare, perché noi l'armadio non lo consideri, vero Gigi? Cioè noi prendiamo quello che ci capita, non è che per forza si scelga. Infatti ogni tanto vediamo degli uomini scoordinati tra il sopra e il son, non si capisce niente. Vabbè, se ne avete degli altri, 347 72 72 274, anche note vocali.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. Questo programma è offerto da
1: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

Keen qui su Radio Selene, this is the last time, cioè questa è l'ultima volta. In che senso? No, non la nostra, è la canzone. Allora vi chiedevo, quando vi vestite bene cambia anche il vostro modo di affrontare la giornata? Ho capito che c'è un 50% sì, 50% no. Per esempio Lidia da Taranto mi dice: mi vesto sempre impeccabile anche se rimango a casa. Ci sono quelle persone che hanno anche il pigiama tipo di seta, è un mood, come si dice, un'attitudine. E poi c'è il vincitore di questa serata, secondo me, che è Franco da Terlizzi. Mia moglie una volta, dopo essermi preparato per uscire, mi ha detto: ma stai andando a buttare la spazzatura vestito così? E sì, alla fine si è dovuto cambiare. Io abbracciamo Franco, perché vabbè, sono sempre le donne che decidono, è giusto anche così, anche le lezioni di stile. Grazie per i vostri messaggi. Adesso Lenny Kravitz.

Love dal 2008, Love is Nice, qui su Radio Selene. Proiettiamoci già al 23 di ottobre, uscirà il nuovo album di Cesare Cremonini, si chiama si chiamerà Amateur, scusate, stavo per ripetere il titolo di questa canzone, Amateur. Dentro ci sono diversi featuring, c'è Salmo, c'è Malika Ayane, con cui aveva fatto una canzone bellissima che si chiamava Hello. Tra questi feat c'è anche Fabri Fibra, in cui ci sarà una strofa rap nella canzone Paparazzi, che ascoltate anche qui su Radio Selene. Perché vi ho parlato di Cesare Cremonini? Perché adesso, siccome c'è anche Fabri Fibra in quel disco, ascoltiamo Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sogni?

volersi bene, non metterci mai le catene, la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 15 ottobre 2026 è il 288esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:23 e tramonta alle 18:28. La santa del giorno è Santa Teresa d'Avila. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 ottobre del 1815 Napoleone I di Francia inizia il suo esilio sull'isola di Sant'Elena nell'Oceano Atlantico. Nel 1822 il re di Sardegna, Carlo Felice di Savoia, costituisce l'amministrazione forestale, destinandola alla custodia e alla tutela dei boschi, primo esempio di quello che più tardi diventerà il corpo forestale dello Stato. Nel 1917 la ballerina olandese Matari, accusata di spionaggio in favore della Germania, viene uccisa da un plotone di esecuzione alle porte di Parigi. Nel 1940 debutta al cinema nelle sale americane Il grande dittatore, sublime capolavoro di satira sociale sul regime nazista firmato da Charlie Chaplin. Il 15 ottobre del 1969 è il giorno della storica marcia contro la guerra in Vietnam. Con il Moratorium Day milioni di persone sfilano per le principali città degli Stati Uniti per chiedere di porre fine alla sanguinosa guerra in Vietnam. Nel 1990 il leader dell'Unione Sovietica, Gorbaciov, riceve il premio Nobel per la pace per i suoi sforzi nello smorzare la guerra fredda. Nel 1993 sono Nelson Mandela e Friedrich de Klerk a ricevere a Stoccolma il Nobel per la pace per aver liberato il Sudafrica dall'apartheid. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 ottobre del 1966 i Pooh pubblicano il loro primo album Per quelli come noi. Nel 2004 Gianni Morandi pubblica l'album A chi si ama veramente. E nel 2013 Elisa rilascia il disco L'anima vola. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Friedrich Nietzsche, nato a Röcke nel 15 ottobre 1844 e scomparso a Weimar il 25 agosto 1900, filosofo innovativo e predecessore delle teorie esistenzialiste. Ricordiamo anche Italo Calvino, nato a Santiago de Las Vegas de La Habana il 15 ottobre 1923 e scomparso a Siena il 19 settembre 1985. Massimo esempio di intellettuale eclettico, figura di primo piano nel panorama letterario e politico del Novecento. Compie oggi 63 anni il giornalista Valerio Staffelli, storico inviato del TG satirico Striscia la Notizia. Ne compie invece 58 il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano Matteo Garrone. Stesso numero di candeline per Didier Deschamps, ex calciatore francese ed ex CT della nazionale transalpina. Spegne invece 37 candeline il rapper Fedez. Compie 33 anni il cantautore italiano Lucio Corsi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che il demone del gioco rovina poco a poco.
0: Stai ascoltando

0: invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 Ter Salentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 km tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio in provincia di Brindisi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa nella fascia oraria dalle 20.30 alle 6, all'altezza dello svincolo di Bari-Santa Fara, in entrambe le direzioni, in provincia di Bari. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Castellaneta Marina e di Taranto, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in direzione Taranto, esclusi i giorni prefestivi e festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Sì.
1: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la sfera sentimentale è molto stabile. Finalmente i single possono confidarsi con un vecchio amico. Potrebbe essere un buon momento per pensare a un nuovo progetto lavorativo. Toro, chi fa parte di una coppia può ritrovare l'ottimismo. Chi è alla ricerca di un legame potrebbe vivere momenti di agitazione o incertezza. Dopo una giornata impegnativa, dedicatevi una pausa rigenerante per corpo e mente. Gemelli, è possibile iniziare delle attività rilassanti insieme al proprio partner. Per i cuori solitari è un periodo abbastanza altalenante. In ambito lavorativo è necessario agire con molta prudenza, sia nei fatti che nelle parole. Cancro, chi è solo da tempo può vivere dei momenti intriganti con una nuova persona. Chi ha una relazione è forte e soprattutto determinato pensando all'immediato futuro insieme. Gratificazioni sono in arrivo nel campo lavorativo. Leone, con la famiglia potrebbero nascere delle polemiche, delle nuove conoscenze possono riportare l'allegria del passato. Chi lavora in proprio potrebbe mostrarsi molto critico, rischiando qualche piccolo intoppo. Vergine, per chi cerca l'amore possono arrivare delle buone occasioni. Voi apritevi ai nuovi incontri. In campo professionale sono presenti tante insicurezze. In questo periodo potrebbe essere utile prendersi dei momenti di pausa, soprattutto prima di una decisione importante. Bilancia. I cuori solitari sono molto più stravaganti del solito, mentre chi fa parte di una coppia è più sensibile alle emozioni del partner. Chi lavora a contatto con il pubblico fa fatica a stare dietro a tutte le esigenze. Cercate di mediare tra voi e l'altro. Scorpione. Ricordatevi che le imperfezioni possono renderci davvero unici e perfetti. Nella sfera sentimentale è presente tanta distrazione. Per portare avanti un rapporto è necessaria invece cura e attenzione costanti. In ambito lavorativo è indispensabile avere delle nuove strategie. Sagittario. Gli incontri inaspettati sono davvero i migliori. Chi ha una relazione cerca delle conferme dalla persona amata. Durante la giornata, muoversi un po' di più aiuterà a sentirsi molto meglio. Capricorno, chi è in coppia deve rispettare il bisogno di silenzio, proprio o del partner. Un messaggio inatteso potrebbe influenzare l'umore invece dei cuori solitari, in positivo oppure no. Un confronto lavorativo è davvero necessario invece. Acquario, è possibile essere molto più passionali e allora lasciatevi andare. Chi cerca l'amore può essere un po' troppo invadente. Rispettate i limiti posti dagli altri. Per l'umore e la salute è un momento molto positivo. Pesci, è possibile iniziare delle conversazioni molto profonde. Chi fa parte di una coppia può risolvere un problema insieme al partner. Una lunga passeggiata potrebbe aiutare a scaricare le tensioni. Oggi vi saluto con le parole di Jodorowsky. Chiudete gli occhi e ricominciate. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, buon giovedì. Ho una notizia. Ieri, mio caro Silvio, mi sono decisa ad iniziare la palestra seria. Stamattina non stavo venendo, te lo dico. Perché, come diceva Luca Catalano qualche pomeriggio fa, quando ha iniziato il suo appuntamento, lo potete ascoltare tra le 15 e le 17. Tutto un dolore, va bene, però l'importante è esserci. E siamo qua anche in questo giovedì 15 ottobre 2026. Poi dovete sapere che per arrivare qui nei nostri studi, cari miei mattinieri, qui bisogna fare tante scale, quindi ci manteniamo giovani in qualche modo, ma certe mattine è veramente complicato. Saremo qua in diretta come sempre, tutta la settimana siamo insieme fino alle 9.

dammi solo un minuto, da Bobby Facchinetti e Valerio Negrini, che poi è stato un paroliere, batterista italiano famoso proprio per essere il fondatore nonché l'autore proprio dei testi della maggior parte delle canzoni dei Pooh, così abbiamo approfittato anche per ricordarlo, e Pooh lo fanno sempre visto che è scomparso un bel po' di anni fa. Abbiamo cominciato con la dolcezza la nostra mattina. Buongiorno e ben svegliati, le 7:01.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni insieme su Radio Selene. Ora le notizie per noi, linea alla redazione.
2: Radio Selene Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto tra Trump e Putin. La presidente del Consiglio, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca dal Cremlino. La portavoce del Ministero degli Esteri russo replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana. Intanto Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk dopo gli ultimi episodi. Spero che ci sia un errore. Chiediamo che venga riattivato. Sono stati individuati i due ragazzi ritenuti responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne, residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. I due, convocati in caserma dal PM nella notte tra martedì e mercoledì, hanno ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti compiuti e hanno affermato: quella notte ci siamo divertiti così, e di essersi fermati dopo aver saputo di Jacopini. La città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. L'ufficio del governatore di Istanbul ha riferito che le squadre di emergenza sono intervenute per far fronte alle conseguenze del forte maltempo, che hanno coinvolto case, attività commerciali e veicoli. I commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiuderanno e continueranno a produrre. Confermano anche che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contenere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali e tutelare l'indotto. Lo si legge in una nota dei commissari. Il calcio, con la Champions League nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid con un finale incredibile, e il Como contro il Feyenoord 3-2, a piangere è anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e quattro le italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre a Roma e Como anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben tre di esse siano finite KO dopo essere andati in vantaggio: Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato 14 gol, realizzandone solo 9. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra, e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
5: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
2: Radio Selene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
2: Questa è Radio Selene.
8: Va bene, va bene. Tra poco ci occupiamo di questa psicosi carburante, perché fino a ieri sera c'erano delle code pazzesche su varie città della nostra Puglia, e quindi affrontiamo l'argomento subito.

direttore musicale, un aframbrosino, ha optato per la versione di Ivano Fossati, che poi è l'autore di questa canzone dedicato, però poi conosciamo anche la bella versione di Loredana Bertè con la sua grinta, una canzone che ci riporta esattamente al 1979, ma ci penso io a riportarvi al 2026. Stiamo vivendo in queste ore una psicosi carburante. Da ieri mattina si sentono tutti gli effetti di questa mobilitazione degli operai dell'ex Ilva, che da ormai 4 giorni bloccano le statali 106 e 7 in corrispondenza delle uscite del siderurgico, quindi impediscono anche il transito delle autocisterne in uscita proprio dalle raffinerie di Eni di Taranto. E quindi che cosa sta succedendo? Che le pompe di benzina sono rapidamente esaurite, colpendo diverse province tra cui Bari, Foggia e Salento, oltre a creare disagi anche per gli aeroporti di Bari e Brindisi, e ci sono anche delle ripercussioni nelle regioni vicine come per esempio la Calabria. La notizia dei disservizi ha generato una corsa proprio ai rifornimenti, lunghe code di automobili, accelerando l'esaurimento poi del carburante che era ancora disponibile nelle pompe rimaste aperte. Ieri sera ho visto dei video a partire dalla mia Monopoli, c'erano le 11 ieri sera, code interminabili, immagini che arrivano da Manfredonia, immagini che arrivano da Castellana Grotte, persone in coda, quella era la riflessione che facevo ieri sera, che consumano carburante per stare in coda, cioè è veramente una cosa assurda. Voi state riscontrando particolari file, stazioni chiuse lì dove vivete voi? Capiamo un po' la situazione, sempre grazie alla vostra collaborazione. 347 72 72 274.

lipstick, così carburante e insomma, voglio dire, la notizia del giorno, già da ieri mattina si parla di questo. I comuni stanno invitando a mantenere la calma, da Bari mi scrivono: buongiorno, per caso sapete un benzinaio? Non soltanto la benzina esaurita. Sì, un po' è vero, dai, non stiamo proprio benissimo effettivamente, proprio perché la riflessione in coda per consumare carburante, cioè, è una riflessione effettivamente comune. Comunque, ho ricevuto anche un altro video, sempre dalle zone Polignano a Mare, ecco, Polignano a Mare, code anche a Polignano a Mare ieri sera. E vabbè, questa è la situazione, cercheremo insomma di tenervi aggiornati come sempre naturalmente su quello che accade. 347 72 72 274 è il numero anche semplicemente per mandarci un buongiorno, come ha fatto Valentina che ci scrive da Taranto. Buongiorno per lei, Venditti e De Gregori, canzone.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Radio Selene.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Madonna, Nino Buono Cuore come lui non lo sa dire nessuno. Una canzone del 1987 su Radio Selene.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi giovedì 15 ottobre 2026. La nostra regione vivrà una giornata stabile con nubi sparse alternate ad ampie schiarite su tutto il territorio regionale. Venti ancora moderati, mari mossi. Le temperature massime saranno in aumento con picchi di 24 gradi a Foggia, 21 a Bari.
1: Stai ascoltando

è Achille Lauro su Radio Selene. Questa mattina siete di buon umore? È una domanda che non vi faccio a caso. Rifletteteci, perché tra poco parliamo anche di questo nel nostro appuntamento. Subito vi faccio riascoltare l'ultima canzone di Max Apezzali, si chiama Le Ali.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene, è la colonna sonora delle vostre giornate. Spero sia così. Grazie se siete dall'altra parte al nostro ascolto. Io vi faccio compagnia tutti i giorni a partire dalle 7:05. Another Talk to You, la riascoltiamo subito e poi arriva anche Cesare Cremonini

Cesare Cremonini con la sua Paparazzi su Radio Selene. Buongiorno a voi, buongiorno con questa bella carica, direi, quasi le 8 del mattino, molti staranno uscendo di casa, molti hanno già consumato la loro prima colazione, forse anche la seconda, ci siamo noi.

0: Radio Stellini, ancora buon giovedì. Ascoltiamo le notizie. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Lo riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano. Zelensky, sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a chi le informazioni di intelligence vitali.
2: Intanto, secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni, spiegando che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni, mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
3: Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk: spero che sia un errore, magari un grosso problema tecnico, chiediamo che venga riattivato, dice il presidente ucraino in un'intervista al giornalista britannico Morgan.
2: Quella notte ci siamo divertiti così, sarebbe questa, secondo quanto emerso, la spiegazione fornita agli investigatori dei due ragazzi di 16 e 17 anni accusati delle aggressioni compiute a bordo di una minicar tra il 4 e il 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. I due minorenni sono stati ascoltati la scorsa notte in caserma dal PM della Procura di Roma e avrebbero ammesso le proprie responsabilità.
3: In Italia tra il 2000 e il 2025 i prezzi al consumo sono aumentati in media del 63%. Questo dato indica la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo negli ultimi 25 anni, ma racchiude al suo interno incrementi molto più bassi e altri molto più elevati. Se si considerano insieme abitazioni e utenze, ad esempio, gli incrementi sono superiori al 100%. A fotografare la situazione, evidenziando anche quali sono stati i beni e i servizi con l'aumento maggiore, è il report Storie di dati pubblicato dall'Istat.
2: La Champions League, la Roma sfiora l'impresa nel secondo turno, ma la festa viene rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi dominano tutta la partita e vanno avanti 3-1. Nel finale i tre calci d'angolo cambiano le sorti all'Olimpico. Il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord, ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Finisce 3-2 per i padroni di casa. Non era mai successo nella storia che tutte le quattro italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre alla Roma e Como, anche Inter e Napoli, finissero KO.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Radio Selene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
0: Nostra musica che in qualche modo può mettere anche di buon umore, certo ci crea dei momenti nostalgici, ci crea dei momenti di dolore, ma ci crea anche dei momenti di buon umore. Ne parliamo tra poco, subito Biagio Antonacci con Safe e poi Ornella Vanoni.

1967, la versione di Ornella Vanoni di Tristezza, per favore vai via, è proprio una preghiera questa, no? Perché ognuno di noi vive i propri dolori, i propri momenti più tristi in cui si sente giù, sconfortato, e quindi proprio la respingiamo in qualche modo, la tristezza. Poi ci sono gli esperti che ci danno degli strumenti per ritrovare in qualche modo il buon umore, perché bisogna ritrovarlo, no? Bisogna affrontarla questa vita. E quindi, per migliorare l'umore in modo naturale e quotidiano, che cosa possiamo fare? L'attività fisica è al primo posto tra i consigli. Lo sport regolare, praticare almeno 20 minuti di attività fisica al giorno per stimolare il rilascio di endorfine, sono quegli ormoni del benessere di cui tanto parlano bene. Camminate anche all'aperto, ecco, una passeggiata fuori casa per esporci alla luce solare può favorire la produzione di serotonina e vitamina D, e anche questo ci può aiutare. L'alimentazione è fondamentale, cibo, amici, sicuramente del buon umore, quindi assumere tutti quegli alimenti che comunque ci possono far stare bene, andando al sodo, spinaci, carni bianche, giusto per farvi qualche esempio. Bisogna dormire bene, bisognerebbe dormire anche di più, dalle 7 alle 8 ore, e praticare se possibile delle tecniche di meditazione, ecco, per chi può permetterselo. Poi c'è questa cosa carina del diario della gratitudine, e qua, ecco, diciamo che è una cosa che faccio senza sapere che mi avrebbe fatto bene, è una cosa che faccio da sempre, cioè dedicare qualche minuto la sera o comunque durante il giorno per scrivere almeno delle cose positive che ci sono accadute durante la giornata, perché ci sono, scava, qualcosa di positivo c'è. Magari non è un periodo felicissimo per tanti che stanno ascoltando la radio in questo momento, però se vi soffermate a cercare qualche cosa di positivo, sicuramente c'è. Voi che cosa fate per aiutare, come dire, il vostro buon umore? Parliamone, se vi va un WhatsApp, una nota vocale al 347 72 72 27.

Il vostro buon umore. Allora, partiamo dalla provincia di Brindisi. Mi metto i fornelli. Aia. Ma mangiano gli altri o mangi pure tu? Perché lì, diciamo che potrebbe essere un problema. Poi, sembra strano, ma stacco 5 minuti e mi vado a prendere un caffè. Si ricomincia con uno spirito nuovo. Ne bevo parecchi al giorno. Però speriamo non ti facciano l'effetto opposto. Poi, buongiorno a Marina da Putignano. È difficile che io sia di buon umore, di cattivo umore. Devo sentirmi male fisicamente o aver ricevuto un'offesa da qualcuno. A quel punto, se il problema è fisico, mi rintano a letto a guardare la televisione, questo già mi fa sentire felice, come se avessi marinato la scuola. Se invece il cattivo umore è da addebitare ad una scortesia, accendo il computer e mi compro un libro. Che bello. Giuseppina, faccio sport, infatti quest'anno box, mi sento benissimo. La box, che hanno anche inserito nel programma Amici di Maria De Filippi, tra l'altro è una disciplina nuova che hanno inserito. Rosanna da Monopoli, andare a cercare la bellezza, camminare, guardarmi intorno con aria curiosa, non importa quanto bene io conosca i luoghi, però mi guardo intorno. Anche questa è una cosa bella, perché anche il mondo, no? Guardare la natura, guardare quello che è stato creato, è una cosa veramente meravigliosa. 347 72 72 274, continuiamo tra poco.

0: buongiorno da Radio Stilena e voglio ricordarvi una cosa importante. Soprattutto rivolgo questo messaggio a ragazzi con età inferiore ai 18 anni e che non sono in possesso di un titolo. Una fantastica occasione per imparare il mestiere di cuoco. La Fabbrica del Sapere, infatti, con sedi a Barletta e Andria, organizza un corso di cuoco con l'eccezionale opportunità di ricevere una indennità di frequenza fino a 6.400 euro e due viaggi di istruzione l'anno. Posso riepilogare: assolvete l'obbligo scolastico, prendete un titolo di qualifica, imparate il mestiere di cuoco con oltre 900 ore di laboratorio e vi mettete subito in gioco. Le sedi della Fabbrica del Sapere sono a Barletta in via Cialdini 98 e ad Andria in via Genova 43, oppure potete contattare questo numero 0883 88 74 29.
1: Questa è Radio Stilena.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 644.

2007 questa canzone ripresa su Radio Selena questa mattina. Torniamo al vostro buon umore. Cosa fate per, come dire, aiutare il vostro buon umore? C'è Antonella che cucina cose dolci o cose salate, per lo più di tutto, ma per lo più cose dolci. Poi la cosa bella è che quando si rende evidentemente conto di aver fatto troppo, distribuisce al vicinato. E quindi questa è una cosa bella che può far anche far bene all'umore, perché in quel momento tu condividi, socializzi, vedi, è tutta una catena. Maria Pia, buongiorno dalla provincia di Foggia. Cioccolato e canzoni. In realtà c'è anche Marianna da Locorotondo che mi scrive: mangiare un po' di cioccolato fondente extra mi mette di buon umore, ascoltare musica con Radio Selena mi mette di buon umore. Quindi a tutta musica, ma che belli che siete, grazie, grazie per tutto questo affetto. Mangio un dolce, mi scrive Luisa da Conversano. Antonio D'Andria: la musica switcha il mio umore sia in negativo che in positivo. La musica, un gesto gentile. Annalisa: il mio cane, solo lei ha la capacità di migliorare qualsiasi momento della giornata, anche nei momenti peggiori. Mandiamo un saluto a Claudia che invece ci manda questo bel messaggio da Fasano, provincia di Brindisi. Come ringrazio lei, come ringrazio tutti quelli che hanno avuto il tempo, la possibilità di scrivere questa mattina a noi di Radio Selena. Somber e poi Tiziano Ferro.

restiamo in Italia perché c'è questa bella collaborazione tra Italo Mancino e Simona Molinari, e Simona Molinari sta a dare alle canzoni, come dire, il tocco morbido e delicato, come sempre, nel suo stile proprio musicale. E nasce, dicevo, questa nuova versione di una canzone che è inserita nell'album Quando meno me lo aspetto, uscito a febbraio, di Italo Mancino. La riascoltiamo questa mattina su Radio Selene, si chiama Nuvole.

0: di te.
1: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Anche per oggi la mia puntata, il mio dire, il mio raccontare finisce qui. Domattina ci ritroviamo, ci sarete, ditelo agli amici, ai parenti, se sono mattinieri, 7-5, noi iniziamo con il buongiorno. Grazie a Silvio Tempesta, buona giornata da Maria Rita.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Ed è proprio la Ilia D'Arpa che vi dice anche questa mattina: ma buongiorno, buongiorno, e che sia una bella giornata, felice, serena, leggera, in nostra compagnia, perché questa è Radio Selene. Subito dopo Maria Rita, che come sempre vi ha dato la sveglia questa mattina con tanta musica, news, curiosità, siamo un po' come le ciliegine noi, via una, avanti l'altra, ed eccomi qui, pronta ad accompagnarvi fino a alle 11, quando poi con voi ci sarà anche la nostra Rebecca Epifani. Come va? Dove siete? Dove vi trovate in questo momento? Anche oggi, insomma, avremo un bel po' di cose da raccontarci. Quindi voglio ricordarvi come sempre il numero per mettervi in contatto con noi al 347-7272-274. C'è Silvio Tempesta lì nella sua postazione ancorato, che io saluto calorosamente, mentre ricordo che io ovviamente trasmetto dagli studi di Brindisi, pronti ad accompagnarvi con la nostra musica. Quest'oggi iniziamo con la grande musica italiana.

84, una delle canzoni più belle di questo grande artista Fabio Concato, che abbiamo ritrovato con Ti ricordo ancora. Buongiorno, sono le 9.

0: Quanta dolcezza in questa canzone di Karol G e Bruno Mars con Still. E adesso ci fermiamo, manciatina di minuti da dedicare all'informazione grazie alla nostra redazione con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Si sposta a Bari la protesta dei lavoratori ex Ilva, dove questa mattina incontreranno il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiuderanno e continueranno a produrre. Ieri la premier Meloni alla Camera ha fatto il punto sulla crisi del siderurgico. Vogliamo assicurare prospettive industriali a Taranto con forni elettrici e decarbonizzazione per dare continuità anche alla produzione dell'acciaio in Italia. Intanto rischia di paralizzare la Puglia e anche altre regioni del Mezzogiorno il blocco ai cancelli della raffineria Eni da parte dei lavoratori ex Ilva. A secco la rete di distributori Eni Live in numerose città pugliesi, una situazione che ha generato la caccia a benzina e gasolio da parte degli automobilisti che hanno preso d'assalto le stazioni di servizio, provocando nelle ultime ore lunghe code alle pompe di benzina. E prosegue nel frattempo la protesta degli autotrasportatori contro il caro gasolio. I presidi partiti da Cerignola si stanno estendendo a macchia di leopardo in diverse aree della regione. È accusato di aver sferrato almeno 3 coltellate a un giovane di 28 anni, ferendolo in modo serio e mettendone a rischio la vita. I carabinieri di San Nicandro Garganico hanno eseguito un'ordinanza cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un ventenne ritenuto responsabile dell'aggressione. Il fatto si è verificato a San Nicandro nella notte del 21 giugno scorso. Il 28enne è accusato di tentato omicidio e porto ingiustificato di coltello. Vola il turismo pugliese da gennaio ad agosto 2026. Secondo i dati provvisori Istat Regione Puglia elaborati dall'Osservatorio Regionale del Turismo, la Puglia registra oltre 5 milioni di arrivi e oltre 18 milioni di presenze, in crescita del 2% e del 3% sul 2025. Gli stranieri generano oltre 2 milioni e 200 mila arrivi, circa 6 milioni e 600 mila presenze. I dati sono stati presentati nella prima giornata del Travel Experience 2026 in corso alla fiera di Rimini. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Radio Selene.
4: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie, ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.

James, Uber Phonic alle 9:13 primi. Allora, oggi voglio parlare di un argomento, insomma, che riguarda un po' tutti quanti noi pugliesi, noi chiamiamo la nostra terra, perché oggi 15 ottobre si celebra la giornata internazionale delle donne rurali. Ecco, io oggi vorrei dedicare un pensiero a tutte quelle donne che da generazioni lavorano la nostra terra, alle nostre mamme. Beh, io sono figlia di contadini, quindi so perfettamente cosa significano. Le nostre nonne, quelle mani che raccoglievano le olive. E io mi ricordo la mia mamma quando mi diceva che con il gelo praticamente raccoglievano le olive e poi si riscaldavano le mani con delle pietre calde. Donne che coltivavano gli orti, preparavano le conserve, portavano sulle nostre tavole i frutti della campagna. Ecco, oggi però vorrei allargare questo pensiero a tutti gli agricoltori, perché proprio in questi giorni, dalla Sicilia alla Calabria fino alla nostra amata Puglia, tanti agricoltori stanno manifestando per le difficoltà che affrontano ogni giorno, quindi il caro carburante, l'aumento dei costi di produzione, la fatica di riuscire a vivere del proprio lavoro. Di tutto questo ne parla perfettamente anche un influencer molto noto, molto conosciuto, che è stato tra l'altro anche nostro ospite, Michele Monopoli. Lui è un imprenditore, un agricoltore, ma più che imprenditore è proprio un agricoltore, uno che le mani se le sporca, insomma, giusto per intenderci, anzi si spacca le perche, come dice lui, e quindi anche lui praticamente sta affrontando questo tema importante, questo problema importante. Noi pugliesi lo sappiamo perfettamente, perché quando ci capita, che ne so, di andare a comprare un pomodoro, un grappolo d'uva, un litro d'olio buono, noi sappiamo cosa c'è dietro. Ci sono persone che si alzano quando è ancora buio, che lavorano sotto il sole, con il freddo, con la pioggia, persone che conoscono la terra, la rispettano e se ne prendono cura. Ecco, è allora che oggi vorrei dire semplicemente grazie, grazie alle donne delle nostre campagne e a tutti gli agricoltori che continuano, nonostante le difficoltà, a coltivare il nostro futuro.

Elisa con il suo Kintsugi. Stiamo parlando di noi pugliesi, della nostra terra, dei nostri genitori, contadini. Vi chiedo, c'è qualcuno nella vostra famiglia che lavora o ha lavorato la terra? E soprattutto, qual è il ricordo più bello? Perché ce ne sono veramente tanti. Io ad esempio ricordo quando da piccina la mia mamma mi portava in campagna, perché magari dovevano lavorare la terra, quindi che ne so, i vigneti, e io stavo lì a osservarli o magari a cercare anche piccoli frutti da mangiare, il profumo della terra appena arata, il sentire quei sapori, quei profumi che solo noi pugliesi

0: Questa è Radio Selene, questa è la nostra musica, ma anche i nostri consigli. Ehi, dico a voi, vi andrebbe di passare una serata in piazza ballando e cantando le canzoni più belle di sempre? Sì, e allora non dovete far altro che partecipare al Radio Selene Music Show in piazza Vittorio Emanuele II ad Acquaviva delle Fonti. Questo sabato 17 ottobre, in occasione del 55esima sagra del calzone, mamma che buono! Ebbene, dalle 21, grande festa con la musica e l'intrattenimento dei DJ e degli speaker di Radio Selene, l'animazione del Beach Tour, grande divertimento! Radio Selene Music Show. Oh, mi raccomando, prendete nota, questo sabato 17 ottobre, piazza Vittorio Emanuele II, Acquaviva delle Fonti. Inizio ore 21. Sappiatelo, è un evento gratuito e aperto a tutti. Quindi vi aspettiamo numerosi.
1: Questa è Radio Selene.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio Selene. Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
8: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
9: La persona speciale sta per compiere gli anni?
10: Sì.
9: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
10: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
9: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
10: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Yeah, da big to me, Beats International. Intanto vi facciamo viaggiare avanti e indietro con la nostra musica, andando a ritrovare grandi classici, grandi successi degli anni passati, ma anche dei nostri giorni. Ma a proposito di oggi, voglio dare spazio a voi, quindi ai vostri messaggi, perché stiamo parlando, insomma, di noi, no? Delle nostre tradizioni, dei nostri genitori, dei nostri nonni che coltivavano la terra. Quanti bei ricordi che avete. C'è Maria da Lecce che mi dice: mio padre faceva il contadino. Il ricordo più bello? Quando da bambina lo aspettavo al ritorno dei campi e lui tirava fuori dalla tasca due fichi appena raccolti. Erano il regalo più bello del mondo. Ma vi ricordate che si poteva andare tranquillamente, che ne so, a prendere direttamente dall'albero anche degli altri contadini, no? Uno, due fichi, nessuno ti diceva niente. Antonio d'Andria: da noi la raccolta delle olive era una festa di famiglia, si lavorava tanto, però a mezzogiorno tutti seduti insieme a mangiare pane, pomodori e olive. Non c'erano telefonini, ma si parlava e si rideva tantissimo. Bello anche il ricordo di Savino che mi scrive da Bisceglie. Buongiorno a voi di Radio Selene. Mio nonno materno era ortolano, le sue terre si trovavano nella zona Bocca d'Oro fra Trani e Barletta. Qualche volta mi portava insieme sul suo tre ruote della Piaggio, coltivava ortaggi e verdure. E il profumo dei frutti del suo duro lavoro appena raccolti è un ricordo che ho in mente ancora vivo. E allora tirateli fuori questi ricordi, scriveteli magari anche con le vostre note vocali al 347 7272 274.

di Fiona alle 9.41. I vostri messaggi che stanno arrivando al 347-7272-274. Voglio salutare anche Gianfranco d'Andria, che mi dice: il mio ex suocero diceva sempre: se alla terra dai, la terra ti dà. Assolutamente vero. Così come voglio salutare anche Lucia invece, che mi ha scritto da Foggia e mi dice: mio marito è agricoltore e vi assicuro che non è un lavoro facile. Non esistono domeniche quando c'è qualcosa da fare nei campi, però quando vediamo crescere quello che abbiamo seminato, la soddisfazione è enorme. Grazie per aver pensato anche a noi. E come no, un abbraccio veramente forte, ma forte forte forte, a tutti quanti voi. Ora novità con Levante.

Shakiz con Underdog alle 9.55 qui su Radio Selene in questo nostro giovedì 15 di ottobre. A proposito, voglio ricordarvi sempre che come ogni giovedì, attenzione, perché alle 10.30 l'appuntamento sarà come ogni giovedì con consigli di lettura, quindi a voi che amate leggere, che bello, ritenetevi veramente fortunati in un mondo tecnologico, quanto è bello poter prendere ancora in mano un libro e viaggiare con la mente. Ora con noi Can See and the Sunshine Band.

Che grande canzone! 1983, Give It Up, Can't See and the Sunshine Band. Buongiorno, sono le 10.

0: Malika Ayan con Detto tra noi su Radio Selene. E su Radio Selene adesso torna l'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie. Bentrovati dalla redazione.
2: La guerra contro l'Iran finirà molto presto, nel momento in cui lo vorrà finirà, non avranno mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti in Montana poco prima di imbarcarsi sull'Air Force One al termine di un comizio elettorale in vista delle imminenti elezioni di metà mandato del novembre 2026. In precedenza la CNN ha riportato che l'esercito americano sta valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro Teheran, qualora Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine.
1: I carabinieri del NAS di Milano, coordinati dalla Procura di Lodi, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva nei confronti di 3 operatori sociosanitari. Il provvedimento, emesso dal GIP su richiesta del PM, dispone nei confronti degli indagati il divieto assoluto di esercitare la professione di OSS all'interno di qualsiasi struttura sanitaria o socioassistenziale, sia pubblica sia privata, su tutto il territorio nazionale.
2: La ricina utilizzata per uccidere Antonella Di Jelsi e sua figlia Sara Di Vita potrebbe essere stata ricavata da piante cresciute a pochi chilometri dai luoghi in cui vivevano. Gli investigatori della squadra mobile di Campobasso hanno infatti individuato diversi esemplari di ricino nei campi tra Riccia e il lago di Occhito, al confine tra Molise e Puglia. A riferirlo è la Repubblica.
1: La sala stampa vaticana fa sapere che la degenza delle pontefici al Gemelli prosegue dopo l'intervento in cui il 13 ottobre gli è stato asportato un tumore maligno al polmone. Ieri il Papa aveva svolto la fisioterapia respiratoria, aveva iniziato a camminare stanza e aveva ripreso anche una regolare alimentazione. In un messaggio il presidente Trump ha fatto sapere: spero che si dimetta.
2: Oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su 2 giorni anziché uno. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere decisioni, si tratterà di aprire la strada affinché si possano prendere decisioni in futuro.
1: La Champions League, nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid con un finale incredibile, e il Como contro il Feyenoord 3-2, a piangere anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e 4 le italiane impegnate in una giornata di Champions, oltre a Roma e Como, anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben 3 di esse siano finite KO dopo essere andate in vantaggio, Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato la bellezza di 14 gol, realizzandone solo 9.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Radio Selene.
7: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Radio Selene.
0: 7 minuti dopo le 10, ancora buongiorno a tutti quanti voi che anche in questo giovedì avete scelto, deciso di essere dei nostri qui su Radio Selene. La nostra musica che vi accompagna, in arrivo Craig David, ora Marrakesh e Guè.

0: come una carezza, no? Questa canzone di Craig David con Don't Love You No More. 14 minuti dopo le 10, allora ci sono ancora i vostri messaggi, ma anche le vostre note vocali, perché oggi insomma stiamo così celebrando proprio questa giornata, la giornata internazionale delle donne rurali. Quindi in questa giornata vogliamo dire grazie a tutti gli agricoltori che con fatica e con sudore lavorano alla nostra terra, e vi sto portando insomma un po' nei vostri ricordi, no? Dei nostri genitori che lavoravano la terra, di voi che ancora oggi lavorate la vostra terra, ma anche di ricordi insomma di quando magari eravamo ragazzi. Quindi cosa c'è di bello da ricordare di quegli anni? C'è Vito che mi scrive da Monopoli, dice: dunque devi sapere che è una delle mie attività, in quanto abbiamo un'azienda agricola di famiglia, sono nato in una masseria e di ricordi belli ne ho, ma veramente tutta la vita. Assolutamente d'accordo con te, quindi buona giornata anche a te, buon lavoro a tutti quanti voi. Stiamo parlando insomma un po' della nostra terra, dei ricordi, di tutto quello che c'è stato. C'è Franco che mi scrive da Barletta e che mi dice: sì, io ricordo perfettamente i giorni trascorsi nella terra con i miei genitori. La cosa più bella, beh, insomma, stare lì con loro, ed era veramente un ricordo unico. Pietro da Martina Franca: la domenica mio nonno ci portava in campagna e ci insegnava i nomi degli alberi. Oggi io porto lì i miei nipotini. E poi voglio dare il benvenuto anche a un nostro nuovo ascoltatore. Lui si chiama Paolo ed è romano de Roma.
1: Buongiorno Radio Selene, io ormai sono diventato un pugliese doc.
0: Bravo.
1: Perché io sono da Roma.
0: Ma si sente.
1: La mia particolarità era quando si stava a Roma che si andava praticamente a raccogliere i frutti dell'inverno e mezzo al bosco, praticamente dai funghi porcini ai galluzzi. Ci si fermava in mezzo ai campi qualche volta, che ancora dovevano rimanere quei grappoli d'uva che ancora non avevano colto. Quel profumo di quell'erba, di quei frutti, qui mi manca tantissimo. Un saluto da Paolo de Roma.
0: A Paolo, ma pure qui c'è comunque tutto questo. Puoi farti un giro nelle nostre campagne e sentire ancora il profumo, soprattutto dopo magari un bel temporale, la pioggia e quel profumo rimarranno anche oggi. Quindi benvenuto in Puglia e grazie per averci scelto. Ora con noi Giulie e Bresh.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Auguri!
5: Grazie! Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
6: Grazie, grazie!
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Ciao!
6: Grazie mille, buona giornata!
7: A te, buon compleanno!
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale!

0: È arrivato! Come cosa è arrivato? È arrivato il giovedì e noi come sempre siamo pronti a darvi degli ottimi consigli di lettura. Grazie come sempre a Vecchie Segherie, Mastro Totaro di Biceglie, ed è sempre un immenso piacere ritrovare la nostra Viviana Piloso. Buongiorno Vivi!
1: Buongiorno a te Ilia, bentrovati e bentrovate tutte.
0: Allora Vivi, noi siamo qui in attesa di sentire come sempre i tuoi preziosi consigli di lettura. Da che cosa partiamo oggi?
1: Oggi consiglio due libri, di quelli da comodino o da borsetta, cioè di quelli che ci possiamo portare sempre con noi e possiamo leggere quando vogliamo, anche a piccoli assaggi, quindi una pagina alla volta. Il primo è quello di Vittorio Lingiardi, si intitola Lezioni di nuoto ed è uscito per la collana Poesia Einaudi. Vita quotidiana, vari momenti appunto dell'esistenza raccontati con la poesia, l'amore, il tradimento, il corpo, la memoria, le malattie e le perdite, una profonda connessione con l'acqua per raccontare, per esprimere la relazione con l'altro, l'amore che come l'acqua cambia forma ma in base al contenitore, e imparare a nuotare vuol dire accettare profondità e correnti. Libro bellissimo appunto da piccoli assaggi. L'altro libro che vi consiglio è quello di Claudia Fabris, Parole sottosale volume 2, piccolo vocabolario poetico anche questo, è pubblicato per la casa editrice Anima Mundi. Dopo il primo volume Fabris torna a mettere le parole sottosale per farle durare, perché diventino nutrimento, proprio come il cibo che per essere buono deve essere anche sapido. Per questo, siccome anche la sapienza ha la stessa radice di sapido, ci ricorda che si sente con la lingua e non con la mente, quindi con il sapore. E nei libri c'è la memoria di una sapienza che un tempo un corpo ha avuto, e perché torni ad essere viva bisogna ricordarla, appunto ricordare, restituire al cuore. Libro molto bello che vi aiuterà anche a vedere le parole da un'altra prospettiva e anche magari a farle più proprie, perché proprio dotate di un nuovo significato. Due libri necessari, molto molto belli, tascabili, portabili ovunque.
0: Abbiamo anche degli appuntamenti da ricordare.
1: Senz'altro ricordo gli appuntamenti di questa settimana, importantissimi. Domani abbiamo Chiara Gamberale col suo nuovo romanzo Liberi Tutti alle ore 19, e il lunedì invece sempre alle ore 19 Fumetti Brutti con Cini Selvaggi, sempre per Feltrinelli. Vi consigliamo di seguire le pagine social Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati sugli appuntamenti.
0: Bene, allora grazie anche a Viviana Peloso, soprattutto grazie come sempre alle Vecchie Segherie Mastro Totaro di Biceglie. Per quanto ci riguarda, Viviana, un forte abbraccio a te e appuntamento a giovedì prossimo.
1: Buona giornata a te e a tutti voi.

che abbiamo ritrovato qui su Radio Selena. Adesso attenzione, preparatevi, perché come sempre dal passato si torna ai nostri giorni, lo facciamo tra l'altro anche con una bella, ma proprio bella novità. Parliamo di due generazioni a confronto. Da una parte c'è Jovanotti, che sappiamo perfettamente essere un artista che non ha mai smesso di sperimentare, e dall'altra invece c'è Samurai J, che è un giovane talento napoletano, insomma, che ci ha conquistati poi con la sua ossessione. Ebbene, insieme ci regalano Le foglie di tè, che è una canzone d'amore che Lorenzo aveva già pubblicato e che adesso invece ha deciso di far rinascere proprio grazie a questo nuovo ritmo tra elettronica, sonorità urban e tanta voglia di ballare. Quindi li ascoltiamo insieme con questa novità su Radio Selena, Le foglie di tè, Jovanotti e Samurai J.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici, buon giovedì mattina a tutti voi che siete già in piedi, carichi, svegli sin dalle prime ore dell'alba, e buongiorno a chi si è svegliato da poco, insomma si stropiccia un po' gli occhi perché magari è stata una notte dura tra raffreddori e turbolenze di varia natura. Noi siamo qui per questo, in fondo, per prenderci cura di voi con la nostra musica che è un po' l'antidoto ad ogni male. Buongiorno a chi è qui e non si è mosso ancora di un centimetro, Silvio Tempesta alla regia dei programmi mattutini, e buongiorno a chi come lui è operativo sempre, però con l'orecchio teso sempre verso Radio Selene. Io sono Rebecca Epifani, pronta a tenervi compagnia. Oggi, tra le altre cose, vi dico, parleremo di età, non solo quella percepita ma quella reale, tra le altre cose, perché poi la Puglia resta sempre la nostra protagonista. La musica c'è, io ci sono, e allora partiamo.

0: Sass, capita così. È così che capita anche il nostro buongiorno qui su Radio Selene. Ed ora la linea va ad Enrico Mentana con i suoi aggiornamenti.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È un vertice importante quello che si apre a Bruxelles dei 27 capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, perché due temi sono pesantissimi. Da un lato è cosa fare in termini di rispetto o scostamento dalle regole europee con la bufera economica ed energetica che è in corso a seguito della guerra d'Iran e dell'Arabia Saudita. E dall'altra parte c'è l'altra guerra, con tutto quello che comporta in termini politici, di aiuti militari, di aiuti economici e di rapporto con l'Ucraina e con la Russia. Questa seconda parte sarà ancora più pesante nell'economia del vertice, perché sarà presente, invitato, anche Zelensky. E come si sa, nei giorni scorsi, anche in Italia, il tema aiuti all'Ucraina è stato molto molto presente nel dibattito politico, e la presa di posizione di ieri di Meloni al Senato ha avuto un eco anche a livello internazionale, perché l'Italia viene posta in una posizione molto vicina a quella dei paesi cosiddetti volenterosi e molto più lontana da Trump. Ma ora bisogna decidere cosa fare proprio nei giorni in cui si sospetta che la Casa Bianca, il Pentagono e Elon Musk col suo sistema Starlink aiutino meno Kiev, esponendo di più quindi chi è assediato agli attacchi aerei e con droni della Russia. L'Europa deve farsi sentire, e deve farsi sentire anche nei confronti della Casa Bianca. Avrà la forza, l'affiatamento, l'unanimità per farlo? È quello che si vedrà nelle prossime ore, in un vertice che probabilmente è storico.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: Radio Selene.
6: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: E questo è il nostro giovedì 15 di ottobre, spacchiamo in due questo mese. Come sta andando? Intanto potete iniziare a raccontarmi chi siete, dove siete, grazie al nostro numero WhatsApp, e come state. Si spera meglio sin da subito con Fulminacci, maledetto me.

0: King nel nostro appuntamento di oggi. Parliamo di lacrime di gioia. Sì, perché c'è una donna che è stata festeggiata in quel di Bari in quanto ha compiuto 106 anni. Ma che meraviglia! Sto parlando della signora Maria Stramaglia, che ha ricevuto per l'occasione anche la visita del sindaco Vito Leccese, che le ha portato gli auguri dell'intera città. Come si fa ad arrivare a 106 anni? Spesso e volentieri si parla di segreti, di longevità, ma forse un po' il vissuto, un po' il carattere, un po' lo spirito, quel che ognuno sente nel profondo del suo cuore, perché sono sicura che la signora Maria, per arrivare a questo traguardo, si sente ancora una giovincella. Lei era circondata dall'affetto dei suoi familiari che l'hanno festeggiata, e questo è bello perché è un traguardo di vita che va condiviso con l'amore e il bene di chi nutre la nostra vita anche in questo senso, no? Perché non si può vivere da persone sole, abbiamo bisogno dell'affetto dei nostri cari. E in questa giornata speciale, appunto, il sindaco Vito Leccese l'ha raggiunta e si è fatto anche raccontare qualche aneddoto della sua vita. La signora Maria, per esempio, aveva una passione ed ha tuttora una passione per la lingua francese. Pensate che ha recitato a memoria alcuni versi di una poesia a 106 anni. Se mi chiedete che cosa ho mangiato ieri, io non ve lo so dire. Che roba, ragazzi, io la stimo. Nata nel 1920. Ma sapete il dato che mi ha lasciato più perplessa? Dunque, sono 5 le donne che hanno compiuto 106 anni qui nella regione Puglia, tutte donne, e stando complessivamente ai dati raccolti dalla ripartizione dei servizi demografici, attualmente sono 180 i cittadini baresi che hanno raggiunto, superato i 100 anni. 180, 142 donne e 38 uomini, ragazzi. Un dato tutto al femminile. C'è da riflettere. Come mai le donne riescono ad arrivare così al traguardo più lungo, più lontano, da raggiungere gli uomini un po' di meno? Ma non lo so. Dato che mi fa riflettere comunque. 142 donne, 38 uomini. Ma nemmeno la metà, se la giocano proprio malissimo.
1: Milano vicino all'Europa. Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte. Milano che ride e si diverte.

Milano, Lucio Dalla, dal 1979 ai nostri giorni. Ci sono delle persone che restano eterne e i cantanti di questo calibro per noi lo sono per sempre, grazie al fatto che vivono con la musica durante le nostre giornate. Ma adesso la domanda la rivolgo a voi. Abbiamo visto che la signora Maria ha compiuto 106 anni, a lei i nostri auguri, e sicuramente se ne sente ancora di meno. Voi, amici in ascolto, se non sapeste per niente la vostra età, blackout totale, quanti anni vi dareste? Quanti anni sentireste di avere? 347-7272-274, questo è il nostro numero WhatsApp. Stupitemi!

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Ti telefono no, ti telefono no, ti telefono certo che ti telefono perché è il tuo compleanno, B-Day!
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eccoci di nuovo qui a quest'ora, l'immancabile appuntamento con il B-Day è pronto a sorprenderci, in senso positivo o negativo, non lo so, dipende dalla festeggiata che è una donna, che speriamo risponda alla nostra chiamata. Innanzitutto che squilli il telefono, lo ribadiamo, i festeggiati non lo sanno che noi stiamo chiamando proprio loro, perché è una sorpresa questa, organizzata con la collaborazione e la complicità di chi vuole bene ai festeggiati e ci chiama, prenota una sorpresa, prenota un B-Day ed eccoci qua. Pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Sento squilla. Grazia! Pronto, grazia! Mi senti? Sono Rebecca di Radio Selene e ti sto chiamando per farti una sorpresa. So che oggi è il tuo compleanno. Auguri!
2: Happy birthday!
0: Ti eri spaventata un po', di la verità. Ha detto chi è questa pazza che mi chiama di mattina, che parla da sola?
2: Infatti!
0: Hai ragione, grazie. Io stavo facendo tutto il preambolo introduttivo. Tu sei stata velocissima a rispondere alla nostra chiamata. Come stai?
2: Diciamo abbastanza bene, potrei stare meglio, però bene, dai.
0: Dai, allora, l'atteggiamento è quello giusto, è quello che conta. Anche perché oggi ti devi festeggiare, ti devi coccolare. Quanti anni sono, se posso?
2: 52 anni.
0: Olè, 52 candeline da spegnere e 52 desideri da esprimere. Fammi spiegare un po', non è che ti ho chiamato così di mia iniziativa, c'è qualcuno che ci teneva a farti degli auguri speciali. Hai dei sospetti?
2: Come?
0: Ti dico di chi si tratta. È una tua amica che ti vuole tanto tanto bene.
2: Antonella Tripoli.
0: Hai capito bene, hai capito subito. Antonella, la tua amica del cuore ci ha contattato per dire: io voglio troppo bene a questa mia amica e glielo devo dire in diretta, lo devo urlare a tutta la Puglia e non solo. Per cui tanti auguri da parte sua.
2: Grazie mille, mi sto commuovendo, grazie.
0: Oh, che bello, da quanti anni è che siete amiche?
2: Da un annetto circa.
0: Meraviglioso esempio. Quindi l'età, sì. Possiamo dirlo che anche da adulte si possono costruire dei legami meravigliosi?
2: Sì, sì, sì, assolutissimamente sì, sono d'accordo. Se in un rapporto d'amicizia noi litighiamo, ci scorniamo, però ci diciamo sempre tutto quello che dobbiamo dire sempre in faccia.
0: E queste sono le amicizie più preziose. E allora noi ribadiamo il suo ti voglio bene, che possiate godere ancora di tanti momenti felici insieme e presto anche festeggiare il vostro compleanno vicine vicine.
2: Ok, grazie mille, grazie Antonella.
0: Grazie a te, grazie per aver risposto alla nostra chiamata. Goditi di questo compleanno e auguri anche da parte di Radio Selene, un bacio.
2: Grazie mille, un bacio a tutti voi, grazie.
0: E io ricordo a tutti coloro che avessero voglia di rivivere questi momenti alla festeggiata e anche alla sua amica che queste sorprese noi le conserviamo sul nostro sito www.radioselene.it, ma anche nella nostra applicazione nella sezione podcast alla voce B-Day, così potete ricondividere i vostri auguri e conservarli anche per sempre. Il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando?

0: Un paio di saluti tra un brano e l'altro. Ciao, sono Mimmo per gli amici di Corato Mi Mix. Vi ascolto tutti i giorni, ma essendo un autista della polizia penitenziaria di Brescia non posso mandare messaggi, non posso insomma scrivere sempre, però l'orecchio teso c'è. Oggi sono di riposo e mi toccano le commissioni di famiglia. Va così e così, ma andiamo avanti. Saluti a tutti i coratini e grazie a voi per sentirmi, insomma, farmi sentire a casa tutti i giorni. Che bello, Mimmo, un abbraccio, perché quando puoi ci puoi ascoltare, a noi fa tanto piacere. Ora una novità, Marco Mengoni, Giornate Perse.
1: Non ti rivedrò.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questo è il nostro giovedì mattina. Ancora buongiorno a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Tra poco continuiamo a parlare dell'età che avete e dell'età che sentite di avere. Prima, Noemi, tu cosa fai questa sera? Poi arriva anche Bruno Mars, On My Show.

Money to try to mention i Simply Red dal 1985 e i nostri giorni qui su Radio Selene. Buongiorno amici, mancano pochi secondi alle 12.

0: Goldstone nel nostro appuntamento di questo giovedì mattina e benvenuti su Radio Selene. Ora diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie. Bentrovati dalla redazione.
2: L'economia in primo piano, una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, da Italia ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno.
3: I leader dell'Iran non si sono più e questo è uno dei problemi. Forse mi sono spinto troppo oltre, non so con chi trattare. L'ha detto il presidente americano Trump nel corso di un comizio in Arizona. I loro leader di primo livello non ci sono più, quindi ne hanno scelti di secondo. Adesso anche i loro leader di secondo non ci sono più, quindi ne hanno scelti di terzo livello. Metà di loro non c'è più. Gli hanno fatto promettere di non eliminare altri, l'ho fatto, gliel'ho promesso. Nessuno però vuole diventare il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran. Aggiunto con ironia il leader americano.
2: Questo massacro continuerà, è ora che Zelensky se ne vada. È arrivato su X l'attacco di Elon Musk rivolto contro il presidente ucraino. Il fondatore di SpaceX ha voluto manifestare apertamente la sua opinione, dichiarando come secondo lui sia giunto il momento per Zelensky di dimettersi in un contesto di crescenti tensioni legate alla guerra e all'uso del servizio Starlink. La dichiarazione di Musk giunge in risposta a un post su X che commentava un'intervista rilasciata da Zelensky in cui diceva che i rallentamenti del satellite fanno morire le persone.
3: Un 23enne è morto nella prima mattinata di oggi all'interno di una cantina sociale di Scerni, in provincia di Chieti, mentre stava lavorando con un macchinario. Il giovane studente universitario prossimo alla laurea non c'è stato nulla da fare. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.
2: Ancora proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto per il quarto giorno consecutivo. Da lunedì i manifestanti hanno organizzato presidi sulle statali 7 per Massafra e 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. Anche la notte appena trascorsa alcuni operai e delegati sindacali sono rimasti lungo le strade riparandosi nelle tende e accendendo fuochi di fortuna per difendersi dal freddo.
3: Il calcio con la seconda giornata della fase a girone unico d'Europa League e la prima della fase a girone unico di Conference. In campo tre italiane, apre il Milan impegnato alle 18:45 a Salisburgo dopo la sconfitta casalinga contro il Benfica. Alle 21 spazio a Celta Vigo Juventus con i bianconeri che hanno iniziato bene il cammino europeo contro il NEC. Alla stessa ora tocca anche all'Atalanta di Maurizio Sarri al debutto in Conference contro il Paphos.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
0: E questo è il nostro appuntamento con la musica. Tra poco parleremo anche di eventi gratuiti in quel di Bari. Sì, perché è vero, il tempo sta cambiando, ma non la nostra voglia di stare insieme e di stare all'aperto. E nemmeno la voglia di ascoltare la musica di Radio Selene.

Roxa nel nostro appuntamento di questo giovedì. Beh, il pensiero va già al weekend. Avete programmi? Io qualcosa ce l'ho da suggerirvela, ovviamente se siete a Bari in particolare o se avete voglia di fare una passeggiata a Bari in questi giorni. C'è un interessante festival che si svolge al Parco degli Aquiloni è un evento pensato per far divertire tutti all'aria aperta in maniera gratuita, per incontrarsi e vivere in modo attivo il verde urbano. L'evento partirà proprio domani, venerdì 16 alle 20:30. Pensate, è in programma uno show di stand-up comedy, è una cosa che mi piace tantissimo perché ci sono i ragazzi che si mettono alla prova con delle battute pungenti ed è uno spettacolo appunto gratuito che si può vedere e si può godere poi mangiando qualcosa a base di smash burger, patatine fritte e battute pungenti che saranno un po' la cornice di questa serata. Sabato 17 invece gli amanti del fitness potranno tirar fuori le loro sneaker e godersi le sessioni di allenamento funzionale all'aperto. Sì, che bello, voi chiamate allenarvi e questo è l'evento per voi. In programma una corsetta assieme e poi ovviamente ci si gode il bel tempo, si spera. Poi c'è chi si dedicherà allo yoga, al pilates, addirittura alla pole dance. Chi invece vorrà rilassarsi lo potrà fare facendo shopping nelle bancarelle messe lì a disposizione di tutti, ma pensate che ci saranno anche delle attività artistiche con una crew di writer, quindi di scrittori. C'è chi farà breakdance, chi si dedicherà alle acrobazie e persino a dei laboratori di pittura, di ricamo, insomma tutto molto bello. Tra le tante attività leggo anche che c'è una roba che ha a che fare con la birra, però ne parliamo tra poco perché è proprio un gioco americano che va spiegato. Io poi non bevo nemmeno la birra, quindi mi devo informare e approfondire. Una sorta di ping pong che ha a che fare con la birra, non so se vi viene qualcosa in mente. Intanto per noi Malika Yan.

Malika Ayane nel nostro appuntamento ci riporta al Parco degli Aquiloni, dove questo weekend ci sono tantissime attività organizzate per far divertire grandi e piccoli. Una zona Luna Park dedicata ai più grandi è questa, che prevede cartomanti e anche beer pong. Questo è il gioco di cui vi parlavo. Che gioco è il beer pong? Beh, un gioco senza ombra di dubbio bizzarro. Da quello che leggevo, bisogna far arrivare una pallina da ping pong in un bicchiere che contiene del drink. Se si riesce a centrare il bicchiere di vetro, la squadra avversaria deve bere il contenuto di quel bicchiere. Ma è un gioco alcolico, ragazzi. Ma come si finisce poi? Immagino squadrone di gente traballante. È comunque interessante. Fatemi sapere come va a finire poi, se andate a giocare lì.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Privilegio che mi dà la radio di disannunciare Michael Jackson, anche se non l'ho potuto fare nel momento in cui lui era in vita e sfornava successi di questo genere. Ecco, ho ancora la possibilità di disannunciarlo, per me questo è un onore. Ma abbiamo parlato di quello che accade al Parco degli Aquiloni a Bari, un evento gratuito adatto a grandi e piccoli. E in Puglia devo dire che ce ne sono di cose che succedono, tantissime, in lungo e largo, da nord a sud. Vediamo le tante feste, tanti eventi nei borghi, per darvi qualche consiglio se avete voglia di stare all'aria aperta. Il 17 e 18 ottobre a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, per esempio, c'è la Sagra della Castagna e dei frutti di bosco, tanti percorsi gastronomici sui Monti Dauni e sul Gargano. Ancora il 17 e 18 ottobre, sempre a Martina Franca, c'è la festa d'autunno, ma che è anche a Gravina in Puglia. Ad Altamura il 18 ottobre ci sarà un villaggio di zucche allestito anche qui per grandi e piccini. Ma per scendere giù fino al Salento, per esempio, e andando a guardare al prossimo weekend, il 24 e il 25 ottobre a Leverano ci sarà la festa del vino novello, quindi calici, musica popolare e cibo di strada nel Salento. Insomma, di cose da fare ce ne sono tantissime. Ci godiamo questa stagione autunnale che in fondo ha le sue bellezze ed è da apprezzare tutto quello che accade in Puglia, per stare insieme, per creare atmosfera. A proposito di atmosfera, Tommaso Paradiso.

0: Cali The Colors con Partenope nel nostro appuntamento, pronti ad accogliere delle novità che poi quando sono degli omaggi di questo genere ci fanno veramente piacere. Quella che stiamo per ascoltare è una canzone che è un omaggio profondo all'amicizia, non un'amicizia qualunque, ma l'amicizia trentennale con Mauro Repetto. Arriva Max Pezzali con Le ali.
1: Eravamo giovani,

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo è il nostro giovedì di musica. Ancora un saluto a tutti gli amici che sono in nostra compagnia qui su Radio Selene. Se ci state ascoltando in auto, ricordate che potete scaricare l'applicazione per portarci anche a passeggio con voi. Continua la musica con Saif e Elettra Lamborghini.

Bambina, la nostra Elettra Lamborghini che ci porta in questo viaggio emozionante, in quelle note un po' reggaeton che restano in testa. Ora un salto nel 1999. Sunshine and Happiness a tutti!

facendo ballare, che ci ha fatto ballare con queste note, ci ha portato anche una ventata d'aria fresca. Insomma, è bello quando la mattina riusciamo a trarre dalla musica tutta quell'energia di cui abbiamo bisogno per poterla poi spendere nel resto della giornata, da vivere sempre insieme qui su Radio Selene. Buongiorno amici, sono le 12:58.

0: Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questa mattina, amici. Grazie a tutti per esserci stati e per averci seguito. La chiudiamo insieme questa settimana alla stessa ora. Domani vi aspetto qui dalle 11 alle 13 in diretta su Radio Selene. Vi invito a restare perché la musica va avanti con il Vivi e Rivivi e poi nel pomeriggio tutti gli speaker di Radio Selene tornano a farvi compagnia. Subito dopo i miei saluti, le notizie dalla Puglia. Io saluto Silvio Tempesta, che ringrazio per aver curato la parte tecnica, e voi tutti per esserci stati. A domani, ciao.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Si è spostata a Bari la protesta dei lavoratori ex Ilva. Sit-in questa mattina davanti alla sede della Regione Puglia. Gli operai hanno incontrato il governatore pugliese De Caro, che prima dell'appuntamento è sceso in strada rivolgendosi direttamente ai manifestanti da un megafono. Non vi lasceremo soli, ha detto il presidente della Regione.
3: Oggi siamo qui perché dobbiamo difendere lavoratori e posti di lavoro. È un impegno che abbiamo tutti. Ho chiamato tutte le forze politiche del Consiglio regionale, che oggi incontreranno i vostri rappresentanti. Rappresentanti sindacali, incontreranno i sindacati per continuare a fare proposte in questa interlocuzione con il governo. Taranto ha sofferto, non si può permettere di perdere non solo l'attività lavorativa, ma i posti di lavoro che servono a garantire il tessuto economico e sociale di quella terra e di tutta la regione.
2: Intanto il blocco dei lavoratori ex Ilva alla raffineria Eni ha già lasciato a secco oltre 50 dei 300 impianti Eni Live regionali, provocando un effetto a catena che da Taranto si è esteso al Barese, al Salento e alla provincia di Foggia, fino a minacciare Basilicata e Calabria. Lunghe code alle stazioni di servizio, misure precauzionali adottate anche negli aeroporti di Bari e Brindisi, dove le compagnie aeree sono state invitate a fare rifornimento in altri scali fino a domani mattina. Continua intanto la mobilitazione del mondo agricolo e degli autotrasportatori. Questa mattina attivati 3 presidi a Vieste. I partecipanti, molti dei quali a bordo dei propri mezzi agricoli, sono scesi in piazza con l'intenzione di aggregarsi anche al presidio in atto ormai da domenica nei pressi del casello autostradale della 14 a Poggio Imperiale. Intanto il sindaco di Bari, Vito Leccese, accogliendo le istanze degli agricoltori, ha annunciato l'attivazione di controlli nei supermercati delle città e dell'Interland per verificare la provenienza dell'olio commercializzato. E sulla scia delle proteste in Francia, studenti in piazza a Bari per manifestare contro il caro vita e l'aumento degli affitti. Questa città non ci può cacciare, vogliamo restare, vogliamo contare, lo slogan ripetuto attraverso un megafono nel corso della manifestazione organizzata da Udo e Zona Franca. Voltiamo pagina, sarà processato davanti al tribunale di Bari Don Nicola Donghi, al sacerdote 55enne, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso per l'incidente che causò la morte di una motociclista e soccorritrice del 112 di 32 anni, Fabiana Chiarappa. I fatti risalgono alla sera del 2 aprile 2025 sulla statale 172 tra Turi e Putignano. Secondo l'accusa, Donghi avrebbe guidato la sua Fiat Bravo a velocità non adeguata e fino a pochi secondi prima dell'impatto sarebbe stato distratto dal cellulare. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Da 25 anni con ING puoi.
4: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
4: Mica male!
1: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it. Radio Selene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
1: Radio Selene. Radio Selene.
7: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2003.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1993.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: Radio Selene.
4: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1992.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1999.

Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1990. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: E sono pronto, siamo pronti a tenervi compagnia anche questo pomeriggio. Benvenuti, ben ritrovati. Io ho il difficile, difficilissimo compito di iniziare il pomeriggio di Radio Selene, quello che vi accompagna sino alla sera. Non ci sono solo io, ci sono anche i miei colleghi, ma non sono solo nel mio spazio. Fino alle 17 con me dall'altra parte, in quel decorato, il mio amico Gigi Savani.
3: E tanto che aspettavo un'occasione così

0: Radio Seleni. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni. Questa è Radio Seleni.
1: Tra poco, visto che siamo sempre nell'orario dove qualcuno sta ancora mangiando oppure ha mangiato molto presto e adesso ha un po' di fame, parleremo di spuntini e merende. Tutto questo tra pochissimo, prima sempre la musica, eh.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Nio su Radio Selene. 15 minuti. Giocatelo. 15. Magari funziona. Vincete qualcosa e ce la fate arrivare. Parliamo di merende. Vi ricordate la merenda che portavate a scuola? No, perché oggi le abitudini sono parecchio cambiate. Infatti, un'indagine racconta che quasi un ragazzo su due tra i 6 e i 14 anni fa merenda fuori casa quando ha impegni pomeridiani, e va detto che, per fortuna purtroppo, i nostri piccoli ormai sono molto impegnati, perché fanno gli sport, perché fanno la seconda lingua, eccetera eccetera eccetera, e quindi tra scuola, sport, corsi diversi, ormai anche i bambini hanno un'agenda bella ricca e bella piena, e di conseguenza sono costretti a fare merenda fuori. E secondo questa indagine, ormai le merende più usate per i bambini, prodotti, sono anche quelli più pratici, sono le merendine, i biscotti, quelli confezionati, eccetera eccetera, e quindi si è un po' persa quella che era la merenda di un tempo, perché è tutto più veloce, tutto più frenetico, non si ha tempo di preparare nulla, e di conseguenza la merendina la infili, te la mangi ed è bella che è pronta. E allora sono pronto anche questo pomeriggio a fare una domanda ai nostri ascoltatori: qual era la vostra merenda preferita quando andavate a scuola? 347 7272 274, ne parliamo qua in diretta. Io ho un grande classico che ricordo con un po' di tristezza, ma allo stesso tempo anche piacere, ma ne parliamo tra poco.

quelli che dovevano essere partiti da casa dei crackers, che in realtà alle 10:30, quando li andavi a recuperare dallo zaino, era diventata una poltiglia unica, che è brutto da dire, ma in effetti si poteva inalare, quindi la potevi anche mettere nella macchinetta dell'aerosol e te la sniffavi allegramente. Oppure ricordo anche quella volta in cui ti sentivi figo perché finalmente avevi il panino, lo recuperavi anche questo dallo zaino e era diventato o una sottiletta o aveva perso tutto il condimento per strada sporcandoti tutti i libri, quindi per quanto mi riguarda era quasi sempre un disastro. E va detto che anche, almeno la mia, ma ci ritroviamo tutti, quando portavamo la merendina non era quella morbida, troppo facile, era la crostatina, che così anche la crostatina arrivava demolita. E questa è la nostra infanzia dedicata alle merende. Qual è la vostra merenda preferita invece? Quale portavate a scuola? 347 7272 274.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
3: Radio Selene.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
7: No, vabbè.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Julio, Gangsta Paradise 1995. Secondo me questa canzone ci sta benissimo con quello di cui stiamo parlando, perché c'era anche la merenda, quella del pomeriggio, e molti miei pomeriggi erano MTV con i video musicali e magari un panino col tonno leggero alle 4 del pomeriggio dopo aver pranzato all'una. Vabbè, comunque stiamo parlando sì di spuntini, di merende, ma quelle portate a scuola. Francesca da Molfetta dice: il mitico pane con la Nutella. Mia madre me ne metteva talmente tanta che alla fine avevo più cioccolato sulle mani che nello stomaco. Poi Michele da Andrea dice: io ero quello con il panino alla mortadella. Anche tu leggero, il problema era che lo aprivo e tutta la classe sentiva il profumo. Alla fine dovevo dividerlo con almeno 3 compagni. Ci sta anche questo. E poi chiudiamo con Roberta da Lecce, dice: Luca, le girelle. Ricordate la girella, la merendina, storia anche quella. Dice: prima mangiavo tutta la parte esterna e lasciavo il centro per ultimo. Era il mio rito che non poteva mancare, come la Kinder Brioche aperta in due, lasciavi il centro alla fine, e Kinder fetta al latte, esattamente. Non è la Kinder Brioche, è troppo nuova per noi, era la Kinder fetta al latte. In effetti, che ricordi, ragazzi, non torneranno più. Mi dispiace dirvelo a quest'ora di questo giovedì pomeriggio, ma sono belli che andati, ma possiamo sempre ricordarli. Ci sono

0: da te.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora un buon pomeriggio da parte di Luca Catalano, insieme anche oggi sino alle 17. Tra poco per noi una bella pausa caffè, perché la giornata è ancora molto lunga e di conseguenza il caffè ci sta benissimo. Per voi però Franco 126.

che ci ha scritto al 347 7272 274. Lui, come merenda, preferiva sempre le torte fatte in casa, sono belle cose anche quelle. Tra l'altro ci ascolta attraverso il nostro sito radioselene.it, che secondo me

0: Radio Selene.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Radio Selene.
2: Un buon libro è come un

0: buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Questa è Radio Selene.
4: Tra poco continuiamo a parlare di ricordi di quando eravamo piccolini, ricordi di infanzia, vi spoilero, dai, facciamo così, di bicicletta, ecco, ma ne parliamo tra poco. Prima si riparte da Teddy Swims e Inegramaro.

essere aiutato, ecco, ad imparare ad andare in bicicletta. E leggevo questa notizia perché sabato 17 di ottobre a Bari torna Bari Pedala, questa bella iniziativa giunta alla 10ª edizione. È un appuntamento che si terrà al parco Don Tonino Bello, con ritrovo alle 9:30 e partenza di questa enorme ciclopasseggiata alle 10. E questa notizia mi ha fatto pensare anche a una cosa di quando andavamo in bicicletta. Imparare una delle prime grandi conquiste della nostra infanzia. Non so se, io devo dire, ci stavo pensando, ma non lo ricordo benissimo chi vi ha aiutato, perché c'era sempre qualcuno che teneva il sellino dietro di voi, che poi senza dirvelo lasciava la mano e tu andavi da solo, ma durava pochissimo perché poi ti schiantavi contro il muro. Io ho solo un ricordo legato alle rotelle, cioè mi ricordo che per un lungo periodo ho usato la bicicletta solo con una rotella. E poi di là mi manca il passaggio. Non penso mia madre, perché è poco atletica, di conseguenza non me la vedo a tenermi il sellino. Non so se mio fratello o qualche amichetto, ma io ci penso. Se viene anche a voi, se vi ricordate chi vi ha insegnato ad andare in bicicletta, noi siamo qua, 347 7272 274.

0: Basta il tempo.
1: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni su Radio Selene, e già pronti a scrivere i nostri ascoltatori da Bari. Mi scrivono: Luca, mio padre mi diceva sempre che mi teneva da dietro, e poi un giorno mi giro e scopro che era rimasto 50 metri indietro. Quando me ne sono accorto sono caduto. Naturalmente stiamo parlando di chi vi ha insegnato ad andare in bicicletta. Poi da Molfetta: a me ha insegnato mio nonno, aveva una pazienza infinita. Ricordo ancora che mi correva dietro per tutta la strada. Oggi non c'è più, ma ogni volta che salgo in bici penso a lui. E poi ancora, andiamo qua, Giuseppe da Trani: Luca, mio zio mi ha insegnato in campagna, mi ha dato una bella spinta e mi ha detto pedala, bello, così dritto diretto, quello che vorrei fare con mio figlio, solo che sono sicuro che tempo 4 secondi e lo trovo precipitato per terra. Dice: pedala, peccato che davanti ci fosse un cespuglio. Prima lezione, imparare a sterzare. È già tanta roba. Se avete voglia di continuare a scriverci, 347 7272 274.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townstar Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Radio Selene. Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.

su Radio Selene. Torniamo a Bari perché ieri è successa una cosa molto curiosa. Dopo ben 68 anni è stato riaperto uno degli ingressi storici dell'Università dell'Ateneo, quello che affaccia su Piazza Cesare Battisti, che era chiuso, pensate, dagli anni 50. Una roba veramente incredibile e bella, perché comunque Piazza Cesare Battisti ha bisogno di essere vissuta anche da i ragazzi, e chi è di Bari sa benissimo di cosa sto parlando. Detto questo, però, c'è una cosa molto particolare e divertente, che la cerimonia per l'apertura di questa porta è stata accompagnata dalla colonna sonora di Guerre Stellari. Cioè, quindi, capito, questa apertura della porta è diventata una roba fantastica. Quindi dopo quasi 70 anni, per aprire una porta hanno scelto una musica degna di un'avventura spaziale, curiosa, simpatica, e io la trovo 2.0, perché l'università è sempre istituzionale, sempre, però secondo me così la rende più carina, più divertente. Ci stava tutto. Bravi, bravi, bravi.

E ne parliamo di musica, visto che tra poco ascoltiamo Cesare Cremonini. Ho appreso in questi giorni, e non lo sapevo, che nel suo nuovo album c'è anche, oltre a una collaborazione con Salmo e Fabri Fibra, ce n'è anche una con Malika. E ho visto un video online dei due mentre hanno registrato. Ma che bella intimità, ma che bella intesa! Che bella intesa che c'è tra loro, si respira, si vede che, sai, quelle cose che poi uno guarda da romantico e dice magari un giorno torneranno insieme, chi può dirlo? E allora eccolo, Cesare Cremonini con Paparazzi.

0: belli più.
1: Amici di Radio Selene, parliamo di eventi e lo faccio partendo da una domanda. Vi andrebbe, che so, di passare una serata in piazza ballando e cantando le canzoni più belle di sempre? E tutti in questo momento in coro, sì! E allora partecipate al Radio Selene Music Show in piazza Vittorio Emanuele II ad Acquaviva delle Fonti. Quando? Sabato 17 di ottobre, in occasione della 55esima Sagra del Calzone. Tra l'altro, visto che ci saremo noi di Radio Selene, ma non ci sarò io fisicamente, l'appello lo faccio ai miei colleghi e ai miei amici di portarmi un pezzo di calzone, perché dalle 21 grande festa con la musica e l'intrattenimento dei DJ e degli speaker di Radio Selene e l'animazione del Beach Tour. Quindi ci sarà Mariano, Stefano, Anna Maria, Anna, Nunzia, insomma tutto lo staff di Radio Selene per intrattenervi alla grande. Radio Selene Music Show, sabato 17 ottobre, piazza Vittorio Emanuele II, Acquaviva delle Fonti, inizio ore 21. Ah, è un evento gratuito e aperto a tutti.
2: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: È giunto anche il mio momento in questo pomeriggio su Radio Selene, giovedì 15 ottobre. Buon pomeriggio a tutti, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Vi ringrazio già perché insomma c'è tanta accoglienza in questi pomeriggi, quindi questo mi fa molto piacere. Io ringrazio subito Silvestri Sinfissi, Infissi Oltre Ogni Stile. Siamo pronti, prontissimi a partire con una canzone meravigliosa dal 1990. Alzate il volume.

Devo dire che abbiamo aperto il nostro appuntamento qui su Radio Selene in maniera divina. Claudio Baglioni dal 1990, mille giorni di te e di me. Buon pomeriggio, un minuto dopo le 17.

0: Questa è Nuovi infissi, nuova vita.
1: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
0: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
1: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
0: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
1: Seguilo sui social.
2: Radio Selene.
3: Tenevo tantissimo a salutare Raffaele da Trani, che apprezza la programmazione musicale di Radio Selene. Noi continuiamo a farti e a farvi emozionare qui. Subito la nuova di Ernia, che si chiama Dedica, e poi dal 2001 Anastasia con Not That Kind.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Stai ascoltando

Senza la voce di Anastasia dal 2001 con la sua Not That Kind qui su Radio Selene. Ancora buon pomeriggio, spero tutto bene dalle vostre parti. Vi voglio portare in una frazione di Taranto, siamo a San Vito, noi di Radio Selene la conosciamo bene perché spesso ci passiamo con il beach tour, ma c'è un caso, è stato scoperto il primo nido attivo in Puglia di un tipo di vespa definita vespa vilutina, che è un calabrone asiatico, diciamo, ha queste due terminologie, e all'interno di questo nido c'erano delle vespe adulte e delle larve, quindi si stavano moltiplicando tantissimo questi calabroni. Chiaramente c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per stanare tutto, per pulire, per far sì che comunque la situazione fosse la migliore possibile. Qual è la particolarità di questo calabrone asiatico? Innanzitutto rappresenta un pericolo soprattutto per l'apicoltura. E cosa fa? Cattura le api davanti agli alveari e può provocare il progressivo indebolimento delle colonie, perché sono già state registrate perdite fino al 50% degli alveari, perché è stato scoperto adesso, ma in realtà pare che abbia colpito in Puglia già dal 2024, soprattutto nel Salento. Quindi se abbiamo anche un po' meno miele è anche per colpa di questa vespa. Vabbè, è andata così. Purtroppo sta andando così, ma bisogna fare qualcosa. Questo dicono gli esperti. Quello che possiamo fare noi qual è? È mettere musica. Goya.

Goya questa canzone, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari su Radio Selene. I Pinguini Tattici Nucleari che usciranno con il nuovo album che si chiama Replay il 4 di dicembre, che ho letto, una data che gli porta molta fortuna. Torniamo in Puglia perché ho letto di un progetto universitario, una cosa molto più ampia, molto interessante. Si chiama Scuola d'Amore, educazione all'affettività e all'emotività, che è una cosa che è molto più presente nelle nuove generazioni, però bisogna formare comunque quelle future. Tutto questo progetto coinvolgerà l'Università degli Studi di Bari, l'Università di Foggia e anche l'Università del Salento. Il progetto è ispirato dall'intuizione di Donato Metallo, compianto consigliere regionale, che aveva proprio trovato nell'educazione affettiva un terreno di impegno pubblico, e quindi qualcuno ha deciso di prendere questa causa e farci su un qualcosa di bello per i ragazzi, per il futuro. Sono dei percorsi che comprendono laboratori dedicati alla immaginazione sui corpi, si approfondirà il rapporto tra corpo, identità e società, ci saranno delle proiezioni anche con confronti su quella che è l'educazione affettiva ed emotiva, dei cineforum sostanzialmente, una bella connessione tra atenei, perché finalmente la scuola si parla, quindi l'Università di Bari, di Foggia, del Salento si uniscono e queste attività si svolgeranno tra poco, parte tutto tra pochissimo, autunno 2026, e finirà all'inizio del prossimo anno, interessando Bari, Taranto, Foggia, Mola di Bari, Manfredonia, Lecce e Calimera. Tutto questo fa bene perché fa vivere il domani senza paura, per formare degli uomini e delle donne migliori, perché ce lo meritiamo. Andiamo avanti, torniamo indietro di qualche anno. Lui è un DJ francese, anche se non è più un DJ, si chiama Martin Solveig, ne ha regalate tante di perle. Una è questa, si chiama Juliet.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie, sono commossa.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

decisamente ballabile. I'm your baby tonight, Whitney Houston, qui su Radio Selene. Un po' di musica, anche un po' dance in questo pomeriggio che ci voleva. A proposito di cose belle, ho letto, proprio notizia di pochissime ore fa, che il capocollo di Martina Franca è diventato ufficialmente un prodotto IGP. Io credevo che lo fosse già. Cioè, credevo che già fosse una nostra eccellenza proprio dichiarata, invece ci ha messo un po' di tempo, perché la Commissione Europea ha approvato la registrazione del nostro salume pugliese per eccellenza al riconoscimento di indicazione geografica protetta. Il percorso è stato avviato nel 2020, quindi ha avuto un bel po' di tempo per piano piano arrivare ai piani alti, dalla domanda all'ufficialità è passato un po' di tempo. E insomma, sappiamo, un salume ricavato dalla parte superiore del collo del suino. Poi credo che Lino Banfi ci abbia preso anche la roba del ti spezzo la noce del capocollo, anche per colpa del grazie al capocollo di Martina. Perché si distingue? Un po' per quell'aroma affumicato, accompagnato anche da quella leggera acidità, dal profumo di vino cotto. Quindi siamo contenti noi pugliesi per questa per questo marchio definitivo. Ci voleva? Sì, ci voleva. Io nel frattempo vado a mangiarmene una fetta.

Yes, Club 7 qui su Radio Selene, Don't Stop Moving, si chiamava così questa canzone del 2001. Immaginate di avere, di conoscere una persona sui banchi di scuola che poi diventerà un vostro amico, con cui poi fate una band, con cui poi avrete tantissimo successo, e poi questo amico a un certo punto si presenta da voi e vi dice: guarda, devo andare perché mi sono innamorato di una ragazza. E vi rincontrerete 20 anni dopo. È successo questo tra Max Pezzali e Mauro Repetto. Stiamo imparando a conoscere meglio la storia degli 883 attraverso la serie TV su Sky. Tutta questa amicizia, comunque forte, salda, viene raccontata in parte nella nuova canzone di Max Pezzali che ascoltiamo qui su Radio Selene. Si chiama Le Ali.

0: Buon pomeriggio, state ascoltando Radio Selene. Questo messaggio è rivolto a ragazzi con età inferiore a 18 anni e che non sono in possesso di un titolo. Una fantastica occasione per imparare il mestiere di cuoco. La Fabbrica del Sapere, con sedi a Barletta e Andria, organizza un corso di cuoco con l'eccezionale opportunità di ricevere una indennità di frequenza fino a 6.400 euro e due viaggi di istruzione l'anno. Riepilogando, assolvete l'obbligo scolastico, prendete un titolo di qualifica, imparate il mestiere di cuoco con oltre 900 ore di laboratorio e vi mettete subito in gioco. Le sedi della Fabbrica del Sapere sono a Barletta, in via Cialdini 98, e ad Andria, in via Genova 43. Oppure potete chiamare allo 0883 88 74 29.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
1: Come sta andando questo giovedì pomeriggio? Se avete voglia di scriverci o 347-7272-274, ci pensiamo noi però a mettervi la musica. Achille Lauro con la sua La città degli angeli e poi i Coldplay, All My Love.

Lei con la loro All My Love qui su Radio Selene. Vi voglio portare nel 1987. Sono accadute un po' di cose interessanti. Gli O2 pubblicavano The Joshua Tree, probabilmente l'album più famoso degli O2 insieme ad Acton Baby, la prima TV dei Simpson quel 19 aprile. La prima donna presidente della Camera nella nostra storia, Nilde Iotti, e poi usciva questa canzone dei Swing Out Sister, Surrender.

È una dolce resa d'amore quella cantata in questa canzone, gli Swing House Sisters, Surrender, qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, le 18 in punto.

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?

0: hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
2: Radio Selene.

qui su Radio Selene. Facciamo un piccolo viaggio nel tempo, anche un piccolo viaggio nei sentimenti, come si direbbe in Temptation Island. No, vi voglio portare un po' negli anni in cui, per parlare con la persona che vi piaceva, dovevate trovare il coraggio di alzare la cornetta, no? Del telefono di casa, magari sperando che non rispondesse il papà di lui o di lei, perché è soprattutto il papà di lei è male. Quando si aspettava magari una canzone alla radio con la cassetta pronta, oppure quando si facevano chilometri e chilometri in macchina pur di passare 5 minuti, ma proprio 5 minuti con quella persona, e poi dovevi tornare indietro, ecco. Quindi la domanda per voi di oggi, sì, ci apriamo un po', apriamo un falò di confronto tutti quanti insieme. Qual è la cosa più assurda o romantica che avete fatto per conquistare qualcuno? Sono gradite note vocali. 347 72 72 274.

lassù. Meraviglioso errore, Gianna Nannini qui su Radio Selene, la cosa più assurda o romantica che avete fatto per conquistare qualcuno. Allora, c'è un messaggio simpatico che è di Nando da Squinzano, che però potrebbe avere un suo senso, che dice essere me stesso. Non lo so se basta, non lo so. No, cerco qualcosa, capito, quasi di folle, per esempio come Gianni da Copertino. Chi si dimentica, mi scrive, di quei viaggi fino in Calabria di notte pur di raggiungere lei. Bellissimo. Adesso siamo entrambi sposati con altre persone, siamo però rimasti in contatto su Facebook. E probabilmente a lui basta questo ricordo. Ma forse è meglio così, caro Gianni. Forse va meglio così, ecco. Questi tipi di ricordi voglio evocare, perché tutti, chi più chi meno, senza essere arrivati in Calabria, in auto, basta un gesto di quelli belli, di quelli che magari sono rimasti per voi indimenticabili, magari che avete, non tanto che avete fatto voi, ma che avete ricevuto da qualcuno. Se volete, siamo qua, 347 7272 274. Adesso ci sono i Maroon 5, Love Sake.

0: Vestri Sinfissi Aviceglie, da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestri Sinfissi. È in via Berlino 3236 a Sceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Seleni.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Radio Selene.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Seleni. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
1: Te lo dice.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo è che stato un tormentone via. Molto caro anche al nostro Gigi Savoni, questa Me Gustas Tu di Manu Chao dal 2001 qui su Radio Selene. Non so che cosa state progettando per il fine settimana, però vi posso dare un consiglio, ma non perché siamo noi di Radio Selene, non è solo per questo, però noi di Radio Selene sabato 17 ottobre, in occasione della 55esima sagra del calzone ad Acquaviva delle Fonti, saremo proprio lì in piazza Vittorio Emanuele II dalle 21 per il Radio Selene Music Show. Che cos'è il Radio Selene Music Show? Allora, ci sarà tantissima musica, la musica migliore da ballare, da cantare tutti quanti insieme. Ci siamo noi, gli speaker di Radio Selene, Stefano Alicchio, ci sono io, c'è il DJ set di Dario Quagliarella. So che ci sarà anche un intermezzo comico, c'è veramente di tutto, quindi ci divertiremo in piazza a cantare, a ballare, ci saranno anche delle sfide. Ho detto troppo? Forse. Forse ho detto un po' troppo, però insomma, secondo me ci divertiremo da pazzi, quindi tra un calzone e un po' di musica noi vi aspettiamo lì, sabato 17 in piazza Vittorio Emanuele II ad Acquaviva delle Fonti per il Radio Selene Music Show. Continuiamo con Loredana Bertè e

0: Si parlava d'amore oggi e questa canzone, l'emozione non a voce di Adriano Celentano qui su Radio Serena, è perfetta. Si parlava di quella cosa più assurda o romantica che avete fatto per conquistare qualcuno. Qualcuno come un nostro ascoltatore da Bisceglie mi dice: andare 1000 chilometri lontano dal mio paese, è andato a Santa Margherita Ligure, quindi è veramente lontano dalla Puglia, a sorprendere con insomma una ragazza, una nottata il giorno dopo insieme a Chiara, fatto anche nome, che di cui adesso non ho più notizie. Insomma, vedi che l'amore alle volte fa di queste cose, fa di queste pazzie, ma è giusto farle. C'è un'età per tutto. Grazie per i vostri messaggi. Ascoltiamo la nuova canzone, la nuova versione di Nuvole, la canzone di Tiro Mancino insieme a Simona Molinari.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: Radio Selene.
1: E anche per oggi il nostro appuntamento su Radio Selene termina qui. Ci sentiamo domani per l'ultimo della settimana tra le 17 e le 19. Ci tengo a ringraziare Silvestri Sinfissi, Infissi oltre ogni stile. A domani, ciao a tutti, ciao belli, ma soprattutto ciao agli occhi.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buonasera, benvenuti nella serata di Radio Selene. Anche in questo giovedì sera iniziamo adesso e terminiamo alle 21. Io sono Paola Cisternino, Gigi Savoni ad occuparsi di quello che voi ascolterete in questa puntata. Come sempre tanti argomenti da trattare insieme e la musica di Radio Selene. Il primo disco è quello di Grace Jones.
0: Questa è

0: Am I Forgiven? Qui su Radio Selene abbiamo appena cominciato e subito lasciamo spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Mentre l'Europa concerta le sue possibili manovre riguardo al difendersi dalla offensiva finanziaria e energetica che è dovuta alle guerre, mentre ospitando al vertice dei 27 Zelensky vede come può ancora aiutare l'Ucraina nonostante Trump, c'è anche l'altro problema che hanno ciascuno dei paesi e hanno soprattutto i nostri governanti: cosa fare rispetto al prossimo bilancio, alla prossima manovra. E nel documento che il governo ha inviato a Bruxelles c'è quella posta che viene indicata, 5 miliardi di euro che vengono fuori dalle banche sotto forma, a quanto pare, di contributo volontario, insomma non la tassazione degli extra profitti, ma qualcosa che gli assomiglia molto, una volontaria o comunque concertata azione di contributo da parte di chi obiettivamente molto ha intascato, soprattutto perché la finanziarizzazione è in qualche modo un riflesso anche delle situazioni come quella che viviamo. Ebbene, e quei 5 miliardi non saranno un contributo preciso, non saranno appunto una percentuale sui guadagni, non saranno estratti né a sorte né per quanto una banca ha saputo capitalizzare in più rispetto all'anno precedente. Sarà una contrattazione che verosimilmente avverrà tra il Ministero dell'Economia e l'ABI, l'Associazione dei Banchieri, ma in che modo ancora non si capisce. L'anno scorso c'era già stato un accordo che valeva 10 miliardi di euro, un accordo triennale proprio tra le banche e il governo, e si era detto che pacta sunt servanda, che non ci sarebbe stato nulla in più. Invece arriva questo nuovo aumento, chiamiamolo così, questi 5 miliardi indicati precisamente nel documento programmatico di bilancio del governo. Questa è la partita che riguarda le banche, ma ci sono altri donatori involontari e inconsapevoli? Lo sapremo soltanto quando la manovra vera e propria vedrà la luce.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Radio Selene.
4: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Cari amici di Radio Selene, in questo giovedì sera, come sempre, insieme fino alle 21, abbiamo deciso di parlare di moda. Quindi mi raccomando, rimarrete con noi. Nel frattempo, due dischi di fila, quello di Rama e subito dopo Thomas Dante.

Miss California, 19:15 minuti, Radio Selene. Avevo già anticipato che questa sera si parla di moda. Lo facciamo innanzitutto con una bella botta d'orgoglio pugliese, perché lui si chiama Filippo La Terza ed è il talento pugliese che veste le stelle della TV olandese. L'alta moda, che è protagonista proprio sul più ambito red carpet dei Paesi Bassi, le creazioni sono sue, che comunque si possono vedere anche online se volete, perché la serata è stata un evento, uno dei più importanti in Olanda. Pensate un po', si chiama Guden Televiser Ring Gala ed è un evento televisivo il più prestigioso dell'Olanda. Si è svolto ad Amsterdam, lui classe 1995, di Gioia del Colle, ha realizzato il lookout couture proprio su misura per i volti più celebri della televisione olandese, ed è pugliese lui. È arrivato lì, signori, vi faccio vedere io come ci si veste bene, e l'ha fatto meravigliosamente, tant'è che appunto è un grandissimo punto di riferimento delle star della televisione olandese, e noi siamo veramente molto orgogliosi di questo. Quindi questa sera si parla di moda. Qual è il capo d'abbigliamento che non deve mai mai mai mancare nel vostro armadio?

Partenope, Merkin Cremont, Serena Brancale, i The Colors su Radio Selene. Dicevamo prima, si parla di moda, abbiamo approfittato di questa bella notizia di questo stilista pugliese che veste le star olandesi e allora abbiamo pensato che fosse giusto aprire il filone moda, soprattutto perché adesso siamo in quel periodo in cui non sai mai come ti devi vestire, nel senso che magari fa un po' freddino e poi arriva l'una più o meno, le 13, c'è il sole, fa caldo, devi avere la manica corta, quindi sono quei giorni in cui tu vai in giro vestito un po' a cipolla, anche perché la sera magari arriva un po' il freddino, non sappiamo cosa fare, ma c'è sempre un elemento comune nell'armadio di tutti noi. Io vorrei sapere da voi qual è quel capo d'abbigliamento che non deve mancare mai, anzi magari ne avete uno per ogni colore esistente e magari anche se avete già l'armadio pieno di quella roba lì voi non riuscite a resistere e lo ricomprate tutte le volte. Quindi 347 7272274 è il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp. Parliamone questa sera insieme qui su Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: better.
1: We can do better qui su Radio Selene, 19:33 minuti in questo momento. Come sempre insieme diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
2: Il meteo in Puglia.
1: Venerdì la giornata trascorrerà all'insegna del tempo stabile su tutta la regione. Al mattino si osserveranno nubi sparse seguite da ampie schiarite nel pomeriggio e cieli sereni in serata. Temperature stazionarie con vari tra i 17 e i 21 gradi, venti che soffieranno moderati con raffiche fino a 38 km orari e i mari mossi.

Radio Selene, torniamo in Italia, parliamo di lei, una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano, ovvero Levante, che è tornata con un nuovo album, Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, 16 tracce che raccontano l'amore dal suo punto di vista, e il singolo nuovo si chiama Ruggine, lo ascoltiamo.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Giovedì sera siete su Radio Selene insieme fino alle 21 anche per questo appuntamento. Stiamo parlando di moda. La domanda che vi stiamo ponendo questa sera è: qual è il capo d'abbigliamento che non deve mai mancare nel vostro armadio? Scriveteci e ora ascoltiamo Sienna Spyro.

Qualcosa per te, la voce di Luciano Ligabue qui su Radio Selene in questo giovedì sera. Ovviamente abbiamo molte cose ancora delle quali parlare. L'argomento di questa sera è cosa non deve mai mancare nel vostro armadio. Sono già arrivati i vostri messaggi che leggeremo tra poco, perché prima vi facciamo un regalone. Il disco che sta per arrivare è quello di Eric Clapton.

Era il 1977 la canzone Cocaine e lui era Eric Clapton. Buonasera, sono le 20 e un minuto.

0: Harlem Shuffle, Rolling Stones, qui su Radio Selene, il momento dell'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura la manovra da 23 miliardi e mezzo di euro per il 2027 è quanto prevede il documento programmatico di bilancio inviato dal governo a Bruxelles. 5 miliardi arriveranno dal settore finanziario, previste risorse per le famiglie e le imprese, con coperture anche da Italia e ministeri e dal settore giochi e scommesse. Intanto al Consiglio europeo il cancelliere tedesco Merz chiede di ridurre nettamente il bilancio dell'Unione europea. Divisioni anche sull'energia. Italia e altri paesi si chiedono di ammorbidire il sistema delle quote di emissione, mentre i nordici si oppongono. Il caro carburanti mette in agitazione l'autotrasporto. Conftrasporto chiede una convocazione urgente del governo e minaccia, in caso contrario, un fermo nazionale. L'emergenza è già concreta in Calabria e Puglia. A Cosenza molti distributori hanno esaurito benzina e gasolio con lunghe code alle pompe. Situazione critica anche nel Foggiano, dove le proteste stanno rallentando le consegne ai supermercati. Dall'estero si riaccende lo scontro fra Kiev e Washington.

0: Washington, Zelensky annuncia la ripresa degli attacchi alle raffinerie russe dopo il fallimento della tregua sulle infrastrutture energetiche. Colpito un impianto nella regione di Ryazan, il presidente ucraino denuncia la sospensione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti e problemi al sistema satellitare Starlink. Cresce intanto la preoccupazione per le scorte di missili destinati alla difesa aerea. Migliorano le condizioni di Papa Leone XIV, operato ieri al Gemelli per un tumore al polmone. I controlli sono nella norma e la radiografia mostra una buona ripresa dell'organo. Il pontefice ha ripreso a lavorare e prosegue la fisioterapia. Restano ora da valutare i prossimi appuntamenti pubblici, a cominciare dall'Angelus di domenica. Dal presidente americano Trump sono arrivati gli auguri di pronta guarigione. In chiusura il richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull'aumento delle giornate nazionali istituite per legge. Sono ormai 51, di cui 20 approvate nell'attuale legislatura. Dopo aver promulgato la legge sulla giornata del riciclo della carta, il Capo dello Stato ha scritto ai Presidenti delle Camere chiedendo criteri più omogenei e invitando a limitarne il numero. Impossibile, osserva, affidare alle scuole un calendario sempre più fitto di celebrazioni. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
1: Radio Selene.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Radio Selene.
5: Ancora un buon giovedì sera, 8 minuti dopo le 20, siete su Radio Selene insieme a me, Paola Cisternino, fino alle 21, quindi inizia adesso la nostra ultima ora insieme. Vi porto ad ascoltare due dischi, Olivia Dean e poi Steely Dan.

Do it again, 20 e 16 minuti, Radio Selene. Parliamo adesso di archeologia, perché sotto piazza Sant'Oronzo a Lecce c'è un'altra città che aspetta di essere raccontata. È una Lecce romana e anche bizantina che è rimasta nascosta per secoli e che potrebbe presto diventare protagonista di un suggestivo percorso archeologico sotterraneo. Ci sono state le dichiarazioni del sovrintendente Antonio Zunno, che il mese scorso aveva, diciamo, delineato il futuro degli scavi di Via Alvino. È tornato il silenzio istituzionale, ma non si sono fermate le indagini. Infatti l'obiettivo è davvero molto ambizioso: consentire ai visitatori di attraversare fisicamente le diverse epoche della storia leccese, esplorando quelli che sono gli ambienti e anche le testimonianze che sono rimaste per troppo tempo inaccessibili. Quindi diciamo che l'obiettivo è proprio questo: far riscoprire alle persone quella che è stata la città di Lecce, quello che piano piano poi è diventata, proprio il futuro delle fondamenta costruite sul passato.

Lì, visto che parlavamo della città di Lecce per un motivo bellissimo archeologico, questa volta invece siamo sempre a Lecce, ma parliamo della protesta che chiaramente vede un po' tutta la Puglia, a dire il vero, degli autotrasportatori e agricoltori che sono scesi in strada per denunciare l'impennata del prezzo del diesel e chiaramente anche l'aumento insostenibile dei costi operativi e delle materie prime. È una cosa della quale abbiamo parlato molto spesso, ma questo diciamo che ha anche arrecato un ulteriore danno, ovvero anche nella zona del Leccese molti distributori di benzina hanno dovuto chiaramente esporre dei cartelli con su scritto diesel e benzina esauriti. Per quale motivo? Perché ovviamente c'è stata una corsa ai rifornimenti, lunghe code di cittadini che si sono messi in fila per accaparrarsi un po' della benzina rimasta, e questo ha fatto sì che appunto molti distributori chiudessero. I collegamenti pubblici extraurbani hanno garantito un'autonomia di esercizio sino alle prossime 24 ore. Poi per gli studenti e lavoratori pendolari ci sarà l'impossibilità di prendere magari dei bus per spostarsi nel capoluogo o negli altri centri della provincia se la situazione non si dovesse sbloccare. Ovviamente noi ci auguriamo che si sblocchi molto rapidamente, anche perché appunto parliamo di mezzi pubblici che hanno bisogno della benzina. Table.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora, scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Radio Selene.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Addio a Kill Duran Duran, Radio Selene. Oggi vi abbiamo chiesto qual è insomma il capo d'abbigliamento che non può mai mancare nel vostro armadio. Ci avete risposto: da Bisceglie, Enzo dice le mutande boxer. Che qui si apre anche un discorso abbastanza ampio tra chi preferisce magari lo slip e chi il boxer, però ovviamente diciamo l'intimo, ecco, se non manca io penso che sia meglio a prescindere. Poi da Misagni ci scrivete la sciarpa, che sia in cotone, in seta o di lana, senza una sciarpa o un foulard mi sento persa. Da Francavilla Fontana in provincia di Brindisi ci scrivete i jeans, e qui mi trovate davvero molto d'accordo, e non solo, perché ci avete scritto da San Michele Salentino in provincia di Brindisi. Maria dice i calzini in spugna quando vado a dormire, che è un po' un modello che barba che noia, no? Un po' la Mondaini che andava a letto molto coperta. E poi Oronzo da Taranto, le tute ne ho almeno 10. Perché poi quando ci piace una cosa tendiamo anche a collezionarla, un po' come diceva appunto la nostra amica. Con i jeans io faccio abbastanza la stessa cosa. Intanto la musica ancora qui su Radio Selene, Zombie Lady, Damiano David.

Radio Selene, andiamo adesso insomma ad ascoltare una canzone che stiamo ascoltando da qualche giorno, perché è venuta fuori da pochissimo. Due personalità che insieme stanno benissimo: Jovanotti insieme a Samurai J, singolo nuovo, Le foglie di te.

0: Giovedì sera siete su Radio Selene e adesso conosciamo meglio un nostro amico che si occupa con attenzione della vostra casa, ovvero Silvestri Senfissi a Bisceglie, che da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita e realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. E Partner Schuco, ovvero leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i vostri consumi e produce anche infissi in PVC, alluminio e alluminio legno e ancora vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi scegliete Silvestri Senfissi e in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Le 20:50 in questo momento qui su Radio Selene, insieme ancora per 10 minuti più o meno, continuano ad arrivare i vostri messaggi, li leggiamo tra poco, perché prima andiamo ad ascoltare il disco di Madonna che conosciamo tutti, si chiama Danceteria.

Disco nuovo di Madonna su Radio Selene. Invece adesso vi portiamo nel 1991, signori, perché c'è sicuramente un singolo che contiene, anzi comincia con l'urlo più famoso della musica dance. Fa così.

0: Things I've Seen, Spooks, ultimo disco per quest'oggi, cari amici, abbiamo terminato, ovviamente domani siamo di nuovo qua e torniamo dalle 19 alle 21, grazie a Gigi Savoni, vi lasciamo con l'informazione, ciao!
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Le banche restano in attesa dei dettagli sui 5 miliardi di euro che il settore finanziario dovrà fornire nella manovra, come indicato dal documento programmatico di bilancio del governo. Intanto, da diverse fonti del comparto si apprende che il mondo bancario resta contrario a un nuovo esborso. La notizia è arrivata senza alcuna previa negoziazione e senza preavviso, si apprende ancora, e senza specificare come sarà diviso l'onere tra le banche, assicurazioni e altre società del comparto, visto che il testo parla genericamente di settore finanziario. Al via la rottamazione quinques delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni e altri enti locali affidati ad agenzie delle entrate riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Si aprirà invece domani la finestra per le adesioni. I contribuenti potranno inviare le domande fino al prossimo 15 dicembre. La cronaca: è morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 5 anni investito nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre in via Arconti nel quartiere Cedrate di Gallarate in provincia di Varese. Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'utilitaria guidata da una donna di 80 anni. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, precisamente nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi dell'uomo. Il calcio: in Europa League non c'è storia. In Austria il Milan riscatta il KO della prima giornata facendone 4 al Salisburgo. Show personale di Sissé, autore di una tripletta e poker raggiunto con Gonzalo Ramos. Nel finale esordio per il classe 2006 di Awara e cartellino rosso per Terracciano. Primi 3 punti per Amorim nel girone. Dalle 21 in campo Celta Vigo Juventus, poi per la Conference alla stessa ora in campo Atalanta Pafos. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
1: Radio Selene.
5: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Quando è piccola.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Una manovra da 23 miliardi e mezzo di euro per il 2027, quanto prevede il documento programmatico di bilancio inviato dal governo a Bruxelles. 5 miliardi arriveranno dal settore finanziario, previste risorse per le famiglie e le imprese, con coperture anche dai tagli ai ministeri e da settore giochi, scommesse. Intanto al Consiglio europeo il cancelliere tedesco Merz chiede di ridurre nettamente il bilancio dell'Unione. Divisioni anche sull'energia. Italia e altri paesi chiedono di ammorbidire il sistema delle quote di emissione, mentre i nordici si oppongono. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali. Blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tir in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. È morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 5 anni investito nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre a Cedrate di Gallarate, in provincia di Varese. Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'utilitaria guidata da una donna di 80 anni. Il procuratore di Milano, Viola, e il PM Tarzia hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo uccise con un colpo di pistola alla testa Monsurri Pusher, 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino alla chiusura indagini. Resta quella d'aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Senza premeditazione potrà chiedere l'abbreviato, non rischia più l'ergastolo. Il calcio, prima vittoria e primi 3 punti per il Milan di Amorim in Europa League. Nel secondo turno i rossoneri regolano agilmente il Salisburgo 4-0 in trasferta, tripletta di Sissé, poi Gonzalo Ramos cala il poker. È tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris.

0: Maestri Sinfissi inquadra i tuoi sogni.
1: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
0: Seguilo sui social.
2: Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Rivivi il 1977.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, gli Houthi hanno colpito con un attacco missilistico il palazzo presidenziale di Aden, sede del governo yemenita. Fonti militari di sicurezza indicano un bilancio di almeno 4 morti e 10 feriti. In Arabia Saudita nuove esplosioni hanno scosso Riyadh, ma anche una struttura del colosso petrolifero Aramco, segno di un'escalation del conflitto tra i combattimenti filo-iraniani e la coalizione militare guidata dai sauditi che sostiene il governo yemenita. In Francia un'autobus si è scontrato con un treno in corrispondenza del tunnel sotto la Manica, provocando il ferimento di 19 persone, l'autista del mezzo e 18 passeggeri. L'incidente ha coinvolto un minibus che trasportava autisti di camion e mezzi pesanti che erano pronti a salire sullo shuttle. Nessuno dei 19 feriti è considerato in pericolo di vita. In Italia, due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. Con tutta probabilità l'uomo di 80 anni e la donna di 70 sono stati decapitati. Al momento sono questi gli unici elementi noti su quanto accaduto. Non è noto chi abbia contattato le forze dell'ordine che sono giunte sul posto. Il governo ha convocato un nuovo incontro con i sindacati sulla crisi dell'ex Ilva. L'appuntamento a Palazzo Chigi è per martedì 27 ottobre. Lo fanno sapere i candidati dei metalmeccanici. La convocazione è giunta grazie alla mobilitazione e agli scioperi delle lavoratrici e dei lavoratori dell'ex Ilva, affermano in una nota congiunta i sindacati di settore. Richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull'aumento delle giornate nazionali istituite per legge. Sono ormai 51, di cui 20 approvate nell'attuale legislatura. Dopo aver promulgato la legge sulla giornata del riciclo della carta, il Capo dello Stato ha scritto ai Presidenti delle Camere chiedendo criteri più omogenei e invitando a limitarne il numero. Impossibile, osserva, affidare alle scuole un calendario sempre più fitto di celebrazioni. E con questo è tutto, più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene.

0: colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
1: Buongiorno amici, buon giovedì mattina a tutti voi che siete già in piedi, carichi, svegli sin dalle prime ore dell'alba, e buongiorno a chi si è svegliato da poco, insomma si stropiccia un po' gli occhi perché magari è stata una notte dura tra raffreddori e turbolenze di varia natura. Noi siamo qui per questo, in fondo, per prenderci cura di voi con la nostra musica che è un po' l'antidoto ad ogni male. Buongiorno a chi è qui e non si è mosso ancora di un centimetro. Silvio Tempesta alla regia dei programmi mattutini, e buongiorno a chi come lui è operativo sempre, però con l'orecchio teso sempre verso Radio Selene. Io sono Rebecca Epifani, pronta a tenervi compagnia. Oggi, tra le altre cose, vi dico, parleremo di età, non solo quella percepita ma quella reale, tra le altre cose, perché poi la Puglia resta sempre la nostra protagonista. La musica c'è, io ci sono, e allora partiamo.

Together e sarà così, saremo insieme sino alle 13 nella nostra diretta mattutina qui su Radio Selene. E buongiorno amici, sono le 11.

Bruno Risas, capita così. È così che capita anche il nostro buongiorno qui su Radio Selene. E questo è il nostro giovedì 15 di ottobre, spacchiamo in due questo mese. Come sta andando? Intanto potete iniziare a raccontarmi chi siete, dove siete, grazie al nostro numero WhatsApp, e come state. Si spera meglio sin da subito con Fulminacci, maledetto me.

0: Gang nel nostro appuntamento di oggi. Parliamo di lacrime di gioia. Sì, perché c'è una donna che è stata festeggiata in quel di Bari in quanto ha compiuto 106 anni. Ma che meraviglia! Sto parlando della signora Maria Stramaglia, che ha ricevuto per l'occasione anche la visita del sindaco Vito Leccese, che le ha portato gli auguri dell'intera città. Come si fa ad arrivare a 106 anni? Spesso e volentieri si parla di segreti, di longevità, ma forse un po' il vissuto, un po' il carattere, un po' lo spirito, quel che ognuno sente nel profondo del suo cuore, perché sono sicura che la signora Maria, per arrivare a questo traguardo, si sente ancora una giovincella. Lei era circondata dall'affetto dei suoi familiari che l'hanno festeggiata, e questo è bello perché è un traguardo di vita che va condiviso con l'amore e il bene di chi nutre la nostra vita anche in questo senso, no? Perché non si può vivere da persone sole, abbiamo bisogno dell'affetto dei nostri cari. E in questa giornata speciale, appunto, il sindaco Vito Leccese l'ha raggiunta e si è fatto anche raccontare qualche aneddoto della sua vita. La signora Maria, per esempio, aveva una passione ed ha tuttora una passione per la lingua francese. Pensate che ha recitato a memoria alcuni versi di una poesia a 106 anni. Se mi chiedete che cosa ho mangiato ieri, io non ve lo so dire. Che roba, ragazzi, io la stimo. Nata nel 1920. Ma sapete il dato che mi ha lasciato più perplessa? Dunque, sono 5 le donne che hanno compiuto 106 anni qui nella regione Puglia, tutte donne. E stando complessivamente ai dati raccolti dalla ripartizione dei servizi demografici, attualmente sono 180 i cittadini baresi che hanno raggiunto, superato i 100 anni. 180, 142 donne e 38 uomini, ragazzi. Un dato tutto al femminile. C'è da riflettere. Come mai le donne riescono ad arrivare così al traguardo più lungo, più lontano, da raggiungere gli uomini un po' di meno? Ma non lo so. Dato che mi fa riflettere comunque. 142 donne, 38 uomini. Ma nemmeno la metà, se la giocano proprio malissimo.
1: Milano vicino all'Europa. Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte. Milano che ride, si diverte.

Milano, Lucio Dalla, dal 1979 ai nostri giorni. Ci sono delle persone che restano eterne e i cantanti di questo calibro per noi lo sono per sempre, grazie al fatto che vivono con la musica durante le nostre giornate. Ma adesso la domanda la rivolgo a voi. Abbiamo visto che la signora Maria ha compiuto 106 anni, a lei i nostri auguri e sicuramente se ne sente ancora di meno. Voi, amici in ascolto, se non sapeste per niente la vostra età, blackout totale, quanti anni vi dareste? Quanti anni sentireste di avere? 347-7272-274, questo è il nostro numero WhatsApp. Stupitemi!

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Ti telefono no, ti telefono no, ti telefono certo che ti telefono, perché è il tuo compleanno, V-Day!
1: V-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eccoci di nuovo qui a quest'ora, l'immancabile appuntamento con il V-Day è pronto a sorprenderci, in senso positivo o negativo, non lo so, dipende dalla festeggiata che è una donna, che speriamo risponda alla nostra chiamata. Innanzitutto che squilli il telefono, lo ribadiamo, i festeggiati non lo sanno che noi stiamo chiamando proprio loro, perché è una sorpresa questa, organizzata con la collaborazione e la complicità di chi vuole bene ai festeggiati e ci chiama, prenota una sorpresa, prenota un B-Day ed eccoci qua. Pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Sento squilla. Grazia! Pronto, Grazia? Mi senti? Sono Rebecca di Radio Selene e ti sto chiamando per farti una sorpresa. So che oggi è il tuo compleanno. Auguri!
2: Happy birthday!
0: Ti eri spaventata un po', di la verità. Ha detto: chi è questa pazza che mi chiama di mattina, che parla da sola?
2: Infatti!
0: Hai ragione, grazie. Io stavo facendo tutto il preambolo introduttivo, tu sei stata velocissima a rispondere alla nostra chiamata. Come stai?
2: Diciamo abbastanza bene, potrei stare meglio, però bene, dai.
0: Dai, allora, l'atteggiamento è quello giusto, è quello che conta. Anche perché oggi ti devi festeggiare, ti devi coccolare. Quanti anni sono, se posso?
2: 52 anni.
0: Olè, 52 candeline da spegnere, 52 desideri da esprimere. Fammi spiegare un po', non è che t'ho chiamato così di mia iniziativa, c'è qualcuno che ci teneva a farti degli auguri speciali. Hai dei sospetti?
2: Come?
0: Ti dico di chi si tratta. È una tua amica che ti vuole tanto tanto bene.
2: Antonella Tripoli.
0: Hai capito bene, hai capito subito. Antonella, la tua amica del cuore, ci ha contattato per dire: io voglio troppo bene a questa mia amica, glielo devo dire in diretta, lo devo urlare a tutta la Puglia e non solo, per cui tanti auguri da parte sua.
2: Grazie mille, mi sto commuovendo, grazie.
0: Oh, che bello, da quanti anni è che siete amiche?
2: Da un annetto circa. Da un annetto, meraviglioso esempio.
0: Quindi l'età, sì. Possiamo dirlo che anche da adulte si possono costruire dei legami meravigliosi?
2: Sì, sì, sì, assolutissimamente sì, sono d'accordo. Se in un rapporto d'amicizia noi litighiamo, ci scorniamo, però ci diciamo sempre tutto quello che dobbiamo dire sempre in faccia.
0: E queste sono le amicizie più preziose. E allora noi ribadiamo il suo ti voglio bene, che possiate godere ancora di tanti momenti felici insieme e presto anche festeggiare il vostro compleanno vicine vicine.
2: Ok, grazie mille, grazie Antonella.
0: Grazie a te, grazie per aver risposto alla nostra chiamata. Goditi questo compleanno e auguri anche da parte di Radio Selene, un bacio.
2: Grazie mille, un bacio a tutti voi, grazie.
0: E io ricordo a tutti coloro che avessero voglia di rivivere questi momenti, alla festeggiata e anche alla sua amica, che queste sorprese noi le conserviamo sul nostro sito www.radioselene.it, ma anche nella nostra applicazione, nella sezione podcast alla voce B-Day, così potete ricondividere i vostri auguri e conservarli anche per sempre. Il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando

0: un paio di saluti tra un brano e l'altro. Ciao, sono Mimmo per gli amici di Corato Mi Mix. Vi ascolto tutti i giorni, ma essendo un autista della polizia penitenziaria di Brescia non posso mandare messaggi, non posso scrivere sempre, però l'orecchio teso c'è. Oggi sono di riposo e mi toccano le commissioni di famiglia. Va così e così, ma andiamo avanti. Saluti a tutti i coratini e grazie a voi per sentirmi, insomma, farmi sentire a casa tutti i giorni. Che bello, Mimmo, un abbraccio, perché quando puoi ci puoi ascoltare, a noi fa tanto piacere. Ora una novità, Marco Mengoni, Giornate perse.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: E questo è il nostro giovedì mattina. Ancora buongiorno a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Tra poco continuiamo a parlare dell'età che avete e dell'età che sentite di avere. Prima, Noemi, tu cosa fai questa sera? Poi arriva anche Bruno Mars. Oh my soul.

Bruno Mars nel nostro appuntamento. La nostra anima quanti anni ha? Invece all'anagrafe che numero c'è scritto? Questa è la domanda che vi sto ponendo oggi. Intanto qualche messaggio. Qualche nostra ascoltatrice dice: dipende dai giorni. Ci sono giorni in cui ho 20 anni e altri giorni in cui ne ho 80. Come ti capisco. Chi dice: io ne ho 62 ma ho tanta voglia di viaggiare, amo la vita, faccio tanto sport, per cui me ne darei meno, 55.

Money to Tie to Mention, i Simply Red dal 1985 e i nostri giorni qui su Radio Selene. Buongiorno amici, mancano pochi secondi alle 12.

0: Goldstone nel nostro appuntamento di questo giovedì mattina e benvenuti su Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. In apertura agli esteri, la fucilazione di Nidal Azan, autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persone e, se lo desiderano, secondo il tycoon, meritano di vedere la giustizia in azione. In Francia un autobus si è scontrato con un treno in corrispondenza del tunnel sotto la Manica, provocando il ferimento di 19 persone, l'autista del mezzo e 18 passeggeri. L'incidente ha coinvolto un minibus che trasportava autisti di camion e mezzi pesanti che erano pronti a salire sullo shuttle. Nessuno dei 19 feriti è considerato in pericolo di vita. In Italia due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. Con tutta probabilità l'uomo di 80 anni e la donna di 70 sono stati decapitati. Al momento sono questi gli unici elementi noti su quanto accaduto. Secondo quanto trapelato, il figlio della coppia sarebbe stato ascoltato dagli inquirenti. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. Il calcio in Europa League. La Juventus fatica nel primo tempo, poi cresce e porta a casa la seconda vittoria in altrettante partite. Finisce 2-1 per i bianconeri, che vanno sotto al 18esimo e reagiscono nel secondo tempo. Prima vittoria e primi 3 punti per il Milan di Amorim. Nel secondo turno i rossoneri regolano agilmente il Salisburgo 4-0 in trasferta. Buona la prima anche per l'Atalanta in Conference League. Nel primo turno arriva infatti il successo per 3-1 ai danni del Pafos. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
0: E questo è il nostro appuntamento con la musica. Tra poco parleremo anche di eventi gratuiti in quel di Bari. Sì, perché è vero, il tempo sta cambiando, ma non la nostra voglia di stare insieme e di stare all'aperto. E nemmeno la voglia di ascoltare la musica di Radio Selene.

resta nel nostro appuntamento di questo giovedì, beh, il pensiero va già al weekend. Avete programmi? Io qualcosa ce l'ho da suggerirvela, ovviamente se siete a Bari in particolare o se avete voglia di fare una passeggiata a Bari in questi giorni, c'è un interessante festival che si svolge al Parco degli Aquiloni e che è un evento pensato per far divertire tutti all'aria aperta in maniera gratuita, per incontrarsi e vivere in modo attivo il verde urbano. L'evento partirà proprio domani, venerdì 16 alle 20:30, pensate, è in programma uno show di stand-up comedy, è una cosa che mi piace tantissimo perché ci sono i ragazzi che si mettono alla prova con delle battute pungenti ed è uno spettacolo appunto gratuito che si può vedere e si può godere poi mangiando qualcosa a base di smash burger, patatine fritte e battute pungenti che saranno un po' la cornice di questa serata. Sabato 17 invece gli amanti del fitness potranno tirar fuori le loro sneaker e godersi le sessioni di allenamento funzionale all'aperto. Sì, che bello, voi chiamate allenarvi e questo è l'evento per voi. In programma una corsetta assieme e poi ovviamente ci si gode il bel tempo, si spera. Poi c'è chi si dedicherà allo yoga, al pilates, addirittura alla pole dance. Chi invece vorrà rilassarsi lo potrà fare facendo shopping nelle bancarelle messe lì a disposizione di tutti, ma pensate che ci saranno anche delle attività artistiche con una crew di writer, quindi di scrittori. C'è chi farà break dance, chi si dedicherà alle acrobazie e persino a dei laboratori di pittura, di ricamo, insomma tutto molto bello. Tra le tante attività leggo anche che c'è una roba che ha a che fare con la birra, però ne parliamo tra poco perché è proprio un gioco americano che va spiegato. Io poi non bevo nemmeno la birra, quindi mi devo informare e approfondire. Una sorta di ping pong che ha a che fare con la birra, non so se vi viene qualcosa in mente. Intanto per noi Malika Ayane.

Malika Ayan nel nostro appuntamento ci riporta al Parco degli Aquiloni, dove questo weekend ci sono tantissime attività organizzate per far divertire grandi e piccoli. Una zona Luna Park dedicata ai più grandi è questa, che prevede cartomanti e anche beer pong. Questo è il gioco di cui vi parlavo. Che gioco è il beer pong? Beh, un gioco senza ombra di dubbio bizzarro. Da quello che leggevo, bisogna far arrivare una pallina da ping pong in un bicchiere che contiene del drink. Se si riesce a centrare il bicchiere di vetro, la squadra avversaria deve bere il contenuto di quel bicchiere. Ma è un gioco alcolico, ragazzi. Ma come si finisce poi? Immagino squadrone di gente traballante. È comunque interessante. Fatemi sapere come va a finire poi, se andate a giocare lì.

Peggio che mi dà la radio di disannunciare Michael Jackson, anche se non l'ho potuto fare nel momento in cui lui era in vita e sfornava successi di questo genere. Ecco, ho ancora la possibilità di disannunciarlo, per me questo è un onore. Ma abbiamo parlato di quello che accade al Parco degli Aquiloni a Bari, un evento gratuito adatto a grandi e piccoli. E in Puglia devo dire che ce ne sono di cose che succedono, tantissime, in lungo e largo, da nord a sud. Vediamo le tante feste, tanti eventi nei borghi. Per darvi qualche consiglio, se avete voglia di stare all'aria aperta, il 17 e 18 ottobre a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, per esempio, c'è la Sagra della Castagna e dei frutti di bosco, tanti percorsi gastronomici sui Monti Dauni e sul Gargano. Ancora il 17 e 18 ottobre, sempre a Martina Franca, c'è la festa d'autunno, ma che è anche a Gravina in Puglia. Ad Altamura il 18 ottobre ci sarà un villaggio di zucche allestito anche qui per grandi e piccini. Ma per scendere giù fino al Salento, per esempio, e andando a guardare al prossimo weekend, il 24 e il 25 ottobre a Leverano ci sarà la festa del vino novello, quindi calici, musica popolare e cibo di strada nel Salento. Insomma, di cose da fare ce ne sono tantissime. Ci godiamo questa stagione autunnale che in fondo alle sue bellezze ed è da apprezzare tutto quello che accade in Puglia, per stare insieme, per creare atmosfera. A proposito di atmosfera, Tommaso Paradiso. Sveglio.

Cali The Colors con Partenope nel nostro appuntamento, pronti ad accogliere delle novità che poi, quando sono degli omaggi di questo genere, ci fanno veramente piacere. Quella che stiamo per ascoltare è una canzone che è un omaggio profondo all'amicizia, non un'amicizia qualunque, ma l'amicizia trentennale con Mauro Repetto. Arriva Max Pezzali con Le ali. Eravamo

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Questo è il nostro giovedì di musica. Ancora un saluto a tutti gli amici che sono in nostra compagnia qui su Radio Selene. Se ci state ascoltando in auto, ricordate che potete scaricare l'applicazione per portarci anche a passeggio con voi. Continua la musica con Saif ed Elettra Lamborghini.

Bambina, la nostra Elettra Lamborghini che ci porta in questo viaggio emozionante, in quelle note un po' reggaeton che restano in testa. Ora un salto nel 1999. Sunshine and Happiness a tutti!

Park dal 1999, un brano che ci sta facendo ballare, che ci ha fatto ballare con queste note, ci ha portato anche una ventata d'aria fresca. Insomma, è bello quando la mattina riusciamo a trarre dalla musica tutta quell'energia di cui abbiamo bisogno per poterla poi spendere nel resto della giornata, da vivere sempre insieme qui su Radio Selene. Buongiorno amici, sono le 12:58.

siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questa mattina, amici. Grazie a tutti per esserci stati e per averci seguito. La chiudiamo insieme questa settimana alla stessa ora. Domani vi aspetto qui dalle 11 alle 13 in diretta su Radio Selene. Io saluto Silvio Tempesta, che ringrazio per aver curato la parte tecnica, e voi tutti per esserci stati. A domani, ciao!

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: E sono pronto, siamo pronti a tenervi compagnia anche questo pomeriggio. Benvenuti, ben ritrovati. Io ho il difficile, difficilissimo compito di iniziare il pomeriggio di Radio Selene, quello che vi accompagna sino alla sera. Non ci sono solo io, ci sono anche i miei colleghi, ma non sono solo nel mio spazio. Fino alle 17 con me dall'altra parte, in quel decorato, il mio amico Gigi Savani.
3: E tanto che aspettavo un'occasione così.
2: Pronti, carichi e soprattutto pieni di occasioni, cominciamo!

0: Radio Seleni.
1: Tra poco, visto che siamo sempre nell'orario dove qualcuno sta ancora mangiando oppure ha mangiato molto presto e adesso ha un po' di fame, parleremo di spuntini e merende. Tutto questo tra pochissimo, prima sempre la musica, eh.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Nio su Radio Selene. 15 minuti. Giocatelo. 15. Magari funziona. Vincete qualcosa e ce la fate arrivare. Parliamo di merende. Vi ricordate la merenda che portavate a scuola? No, perché oggi le abitudini sono parecchio cambiate. Infatti, un'indagine racconta che quasi un ragazzo su due tra i 6 e i 14 anni fa merenda fuori casa quando ha impegni pomeridiani, e va detto che, per fortuna purtroppo, i nostri piccoli ormai sono molto impegnati, perché fanno gli sport, perché fanno la seconda lingua, eccetera, e quindi tra scuola, sport, corsi diversi, ormai anche i bambini hanno un'agenda bella ricca e bella piena, e di conseguenza sono costretti a fare merenda fuori. E secondo questa indagine, ormai le merende più usate per i bambini, prodotti sono anche quelli più pratici, sono le merendine, i biscotti, quelli confezionati, eccetera, e quindi si è un po' persa quella che era la merenda di un tempo, perché è tutto più veloce, tutto più frenetico, non si ha tempo di preparare nulla, e di conseguenza la merendina la infili, te la mangi ed è bella che è pronta. E allora sono pronto anche questo pomeriggio a fare una domanda ai nostri ascoltatori: qual era la vostra merenda preferita quando andavate a scuola? 347 7272 274, ne parliamo qua in diretta. Io ho un grande classico che ricordo con un po' di tristezza, ma allo stesso tempo anche piacere, ma ne parliamo tra poco.

Galattici Nucleari su Radio Selene. Stiamo parlando di merendine. Qual era la vostra merenda preferita quando andavate a scuola? Io ricordo, per quanto riguarda la scuola, con un po' di tristezza ma con un po' di gioia, quelli che dovevano essere partiti da casa dei crackers, che in realtà alle 10:30, quando li andavi a recuperare dallo zaino, era diventata una poltiglia unica, che è brutto da dire, ma in effetti si poteva inalare, quindi la potevi anche mettere nella macchinetta dell'aerosol e te la sniffavi allegramente. Oppure ricordo anche quella volta in cui ti sentivi figo perché finalmente avevi il panino, lo recuperavi anche questo dallo zaino, e era diventato o una sottiletta o aveva perso tutto il condimento per strada sporcandoti tutti i libri. Quindi, per quanto mi riguarda, era quasi sempre un disastro. E va detto che anche, almeno la mia, ma ci ritroviamo tutti, quando portavamo la merendina non era quella morbida, troppo facile, era la crostatina, che così anche la crostatina arrivava demolita. E questa è la nostra infanzia dedicata alle merende. Qual è la vostra merenda preferita invece? Quale portavate a scuola? 347 7272 274.

Julio, Gangsta Paradise 1995. Secondo me questa canzone ci sta benissimo con quello di cui stiamo parlando, perché c'era anche la merenda quella del pomeriggio e molti miei pomeriggi erano MTV con i video musicali e magari un panino col tonno leggero alle 4 del pomeriggio dopo aver pranzato all'una. Vabbè, comunque stiamo parlando sì di spuntini, di merende, ma quelle portate a scuola. Francesca da Molfetta dice: il mitico pane con la Nutella. Mia madre me ne metteva talmente tanta che alla fine avevo più cioccolato sulle mani che nello stomaco. Poi Michele da Andrea dice: io ero quello con il panino alla mortadella. Anche tu leggero, Il problema era che lo aprivo e tutta la classe sentiva il profumo. Alla fine dovevo dividerlo con almeno 3 compagni. Ci sta anche questo. E poi chiudiamo con Roberta da Lecce, dice: Luca, le girelle. Vi ricordate la girella, la merendina? Storia, anche quella. Dice: prima mangiavo tutta la parte esterna e lasciavo il centro per ultimo. Era il mio rito che non poteva mancare. Come la Kinder Brioche aperta in due, lasciavi il centro alla fine. E Kinder fette al latte, esattamente. Non è la Kinder Brioche, è troppo nuova per noi. Era la Kinder fette al latte, in effetti. Che ricordi, ragazzi, non torneranno più. Mi dispiace dirvelo a quest'ora di questo giovedì pomeriggio, ma sono belli che andati, ma possiamo sempre ricordarli. Ci sono i Club Dogo.

0: vicino da te.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
2: Ancora un buon pomeriggio da parte di Luca Catalano, insieme anche oggi sino alle 17. Tra poco per noi una bella pausa caffè, perché la giornata è ancora molto lunga e di conseguenza il caffè ci sta benissimo. Per voi però Franco 126.

ci ha scritto al 347-7272-274. Lui come merenda preferiva sempre le torte fatte in casa, sono belle cose anche quelle. Tra l'altro ci ascolta attraverso il nostro sito radioselene.it, che secondo